0: Di Gérard Pesson avete ascoltato Kein Deutscher Himmel per coro misto a cappella. Trascrizione con adattamento di un testo di August von Platen, del quarto movimento, adagietto, dalla Sinfonia numero 5 in Do diesis minore di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbé.
1: Franz Lachner, Rhein am Lech, 2 aprile 1803, 20 gennaio 1890. Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte. Ellen Donat, soprano. Dieter Klocker, clarinetto. Klaus Donat, pianoforte.

0: di Franz Lachner avete ascoltato Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte, Ellen Donat, soprano, Dieter Klocker, clarinetto, Klaus Donat, pianoforte.
1: Heinrich Franz von Bieber, partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo da Armonia artificiosa ariosa. Intrada alla breve, aria adagio, balletto presto, jig, passacaglia adagio, allegro adagio. Musica antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

di Heinrich Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo da Armonia Artificiosa Ariosa. Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

0: Di Sieur de Machy abbiamo ascoltato Quinta Suite in re minore per viola da gamba, Tosco Shishido, viola da gamba.
1: Bedřich Smetana, trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Moderato assai, allegro ma non agitato, alternativo primo, andante, tempo primo, alternativo secondo, maestoso, tempo primo, finale, presto, meno presto, tranquillo assai, grave quasi marcia, tempo primo. Trio Beaux-Arts, Menam Presler, pianoforte, Isidore Cohen, violino, Peter Wiley, violoncello,

0: Di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato il trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Trio Beaux-Arts, Menahem Pressler, pianoforte, Isidore Cohen, violino, Peter Wiley, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: François Couperin. Les Nations, quatrième ordre. La Piémontoise sonade. Allemande. Courante. Seconde courante. Sarabande. Rondo. Gigue. Musik Antiqua Köln. Reinhard Goebel, direttore.

Di François Couperin abbiamo ascoltato Les Nations, Quatrième Ordre. Musica antica a Köln. Rainer Goebel, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: César Franck, quartetto in re maggiore per archi, poco lento allegro, scherzo vivace, larghetto, finale allegro molto. Quartetto Parisii. Thierry Brodard e Jean-Michel Berrett, violini. Dominique Lobé, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato Quartetto in Re maggiore per archi, Quartetto Parisii, Thierry Brodard e Jean-Michel Berrette violini, Dominique Lobé viola, Jean-Philippe Martignoni violoncello.
1: Gustav Mahler, Sinfonia in La minore numero 6, tragica. Allegro energico ma non troppo. Andante moderato, scherzo. Finale. Allegro moderato, allegro energico. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Un bel saluto dalla Rai Ladinia te Piazza Mazzini a Busan. E lunes a iunes de me e in che il notiziere il vainante in scilla does. Chis i titui. Neve si internazionale se incontri di casi di infete sul bastimento del mer e anche incontri della trattativa santer Iran e Stati Uniti. Neve da Trente da Busan e dalla due province. Te non chavaledes reso non de intelligenza artificiale del ciam della sanità, del liber sui fiores da mont presentati in stadite fascia e anche del liber sulla famiglias e descendentes a Castel de Tor presenta puntine in stadia Castel de Tor. Scomenzò con la neve internazionale e nazionale in gente il port de Granadilla, Tenerife e la isole Canarie le venu arvesina alla terra al bastiment Hondius con su i malè de virus anta. L'analisi le sa trova fora i casi positivi do infete una sentadina franzosa con empioramento de sintomes do essere ueda cesa e in american duc do iera sul bastiment e venu i fac venir giù a puntin in gen ie do e do sot sconanza e controle. Il ministro di italiano della sanità il conferma che il rischio che ha il virus ne resta basso e non è un po' se do che se lavora per far giù e scritto con indicazioni del caso che se venga contagiato. Se il rischio con questa smaurer se si dotarà di misure, di controlli e di precauzioni. Te che smomenti della teglia la persona sotto osservazione le seccate archeles che l'era su sgol KLM o la che le sta su per pece menuci la ela maleda e da po' è morta, che da po' è morta. I cater non ha sintomi. L'allarme a livello nazionale l'era venuta internazionale era venuta fora ai doi de me che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha venuta informata della malattia sgrieve sul bastiment e in tut vendon bra tre i morci de svalive scasi anteri 147 passeggeres e come membres dependenti del bastiment. A scomenza credea che il virus fosse venuto l'aria fora sul bastiment, la residenza invece ammettu al luster che il contagio potesse essere succedu in dena una escursione de birdwatching e che il virus sia stato portato su sul bastiment d'ant. I sintomi della malattia, le fiora me la stomaca al venter te pic temp ven fora la tos, la pontes e il shock. Sul virus anta tol parola ince il professor Christian Widermann, coordinador del Rescida dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health a Balzan, Matteo Taibon.
2: Questo virus che viene dall'America del Sud è un po' per due ragioni, perché fece il professor Christian Widermann, coordinador del Rescida dell'Istituto di Medicina Generale a Balzan, un'analisi. Ora si tratta di una sorta di virus che ha fatto l'America del Sud. L'Europa le ha formate casi singui do importazione tre siadi, in cui spiega il professor Christian Widermann. Le tirte che il virus sacciasea in rosia du sudamerican con i virni et l'Europa. La vecchia ova lutea il rischio per la popolazione di scopiccio. I virus santa non è una novità, ora si tratta di causa malattie che vengono trasmettute dai tirs a persone dando due tre fecali, urine e spuda. La trasmissione d'ante persone è possibile, ma non è rilevante. Le virus poni d'innanzi se le contatti d'ante le persone e dal stronti di racodio, desco ten rapporto de per. Rodun perché è le caso della barca particolare, se una barca vira un poredemes con più cialerchi tocca d'un, perché la defugiunte in questo caso, ma le virus non è altamente infettivo desco influenza o le Covid-19, in ciò spiega Widermann. Hanno un po' misure di precauzione e sicurezza ai casi di contatto. Le virus hanno ne somiglia al Covid-19, se la diffusione è così più bassa. Le virus nata ai ultimi degenerati mai causano una di epidemia.
1: Venivano in curta anche la trattativa santer Iran e Stati Uniti che gli ultimi due dis la tensione anteri due stati le sarebbe belle buone autes. Sommea che la pausa la sia belle buone debola. La manaccia militare la è sempre grana e sempre de manco se vede la lunga una soluzione diplomatica. Il presidente di Stati Uniti Donald Trump la refuda ufficialmente la controproponeta maneda da Teheran tras il mediator Pakistan. L'Iran è il domana cater cosses. La fin a svelta della vera e del blocco americano a Hormuz che venne desbloccato cala risorse iraniene congelate dalla banche forestes che venne pa giù i dans de vera e che la sovranità su Hormuz la sia dell'Iran senza interferenze da mandi Stati Uniti. Domani, mercoledì 6 dodici de me, le pervede una riunione indirizzata da Regno Unito e Francia con passa 40 nazioni per pianificare che mette in domani i traffics commerciali. L'Istituto di Medicina Generale ad Umco l'Astat l'ha domandato fora belle che mille persone del Sutirol in conto intelligenza artificiale. Simon Moroder.
3: Tutti ci siamo stati la dilanqua e rugnadla intelligenza artificiale, in c'è prai di Toros. Tena in rischida fatta di Sutirol, l'ignora che il 49% è la minonga che l'aggiuderà a migliorare la sanità della persona. Pur un po' al 44% in c'è tema, che unirà a mancè il contatto d'antro dottori e pazienti. Audio un dottor de Cesa Giuliano Piccoliori, responsabile scientifico dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health.
4: La studia che ha fatto c'è che l'Istituto di Medicina Generale ad un con l'Astat, l'Uniora, che la magia per la gente sanuta a trovare l'intelligenza artificiale, ma manco del 20% non la trova, ma gli altri ben il 16% unidì, se non ricordo di rat, e samband più antar i giovani e che ha un titolo di studio più out. E l'intelligenza artificiale della sanità, lì c'è una rivoluzione che non potrò nia scrivere. La gente anche da questa studia ignora che la gente è per l'intelligenza artificiale dell'assistenza sanitaria da una parte, dall'altra parte si teme anche. Se teme, la gran tema è quella di perdere, che va a perdere la relazione tra dottore e paziente.
3: Da certa parte, l'euro da dottore l'aiuto l'intelligenza artificiale scialli grandi.
4: Zan giuda la sicurezza della diagnosi delle immagini della radiografia, per esempio. E lo è abbonamento del zan superiore alla persona, al dottore, già che la fece valutare milioni e milioni di immagini. E anche la diagnosi della malattia della pelle o dei melanomi, proprio perché già che l'ampera, l'intelligenza artificiale, questa gran novità che l'ampera tresora, l'ampera anche dai fai che la fece. Te che senso sicuro. Anche potesse la, quello che dice anche la gente, te che sta studia giudese, ti ricordi alla malei di tola medicina, che anche da sa tola medicina o che anche ha appuntamenti per fare visite di controllo. Tei aspetti amministrativi o organizzativi per la sicur giude senza che mi sono avuto il tema di ZEC.
3: Questa è una rivoluzione che va scialli da botta.
4: E sì che ogni rivoluzione ha sì opportunità, sì, ma anche sì rischi. No? Il rischio è il caso della manipolazione. Sicur, già che dipende. L'intelligenza artificiale si basa su qualche labina del net, la rete è un po' di tutto, perché è il debugente ciam sanitaire che i dottori ebbe fora una gran competenza per vestir buoni di sentendo di ciò che gli è dato e ciò che gli non è dato. E io son della minonga che alla fine sarà più una risorsa, sarà più utile che d'altro, ma sarà da mettere a verda.
3: Troppo di torse non sa bene, sa di che ci aiuta?
4: Io la trovo bene, che anche se magari non sono sicuro, magari con chi gli ha dato certa medicina, o da trai anche di certi casi un po' complessi, o là che non segna proprio così weiter e poi ti metti i sintomi magari della persona, la caratteristica della persona e poi l'intelligenza artificiale mi dà tutta una serie di possibilità, mi dà consigli e suonzi e abbini anche già ti anche di utile per il paziente.
3: Samman va la fordavai in savai personale, una buona base, l'intelligenza artificiale da sola ne basta nia.
4: È un po' tema con la nuova generazione, con i nuovi dottori, con i dottori giovani che vengono dall'università e che magari che immina che gli è tutto che gli ha studiato i libri, se che non è. Il tema di questo è il tema anche che si basa, che magari che si baserà massa, che potrebbe basare massa sull'intelligenza artificiale e che pone anche a danneggiare il rapporto, la relazione col paziente, che gli è fondamentale per lui alla diretta diagnosi, ma anche per avvenire la tratta terapia, la terapia personalizzata sulla persona.
3: Nazadit il dottor D'Acesa Giuliano Piccoliori. Il contatto tra il dottore e il paziente restrange la unità, cosa più importante per garantire una buona sanità.
1: Restante il settore della sanità è regionale del cancro alla pelle, che è la sorte di cancro più frequente. In occasione del D del melanoma, d'Inchea, puntini esperti mettono alla vertida dell'importanza del riconoscere buon'ora la malattia e di mettere una protezione forte contro il soreie. Mara Miribung.
5: Il crebus alla pelle è in tartan di gran lunga la sorte crebus che vendante il più sovanz. Caso ricorda la crebshilfe l'aiuto contro il crebus in occasione del europeic del melanom d'Anque. Klaus Eisendle, primar la dermatologia dell'Ospedale de Balzan, differenziaia d'antar la sorte crebus che diventit crebus blanc e il crebus fosc. Il crebus fosc è più o meno il quinto o sesto posto tanto la frequenza del sorts di crebus, perché il crebus blanc viene tanto in maniera tlera il più conosciuto. Se un riconoscitore sa il crebus blanc, è possibile test va raggiunto all'alto, perché il crebus fosc può essere mortale. Del Sud Tirol è il perigo particolarmente alto. Le cause e l'irradiazione intensiva del suradl alla tazza delle Alpes e le troppe attività che vengono praticate fuori. La mia protezione contro il suradl, desde la dò d'Eisendle, è il guant che cura la pelle, se non c'è più ciurias. Dando d'uzzel mus, a consiglia il dermatologo, una protezione contro il suradl con fattur 50.
1: E viene una dessa nazione di carabinieri di Busan che ha denunciato gli uomini responsabili di una gabola da 50.000 euro ai danz di due veia sores. La gabola con la udeda la è pontata di mezzo con una telefoneda e in faus polin le lascia per vaso la vittima che si ores ie fosse servì per una rescida speziale. Anche una della due femmine la era do che la gida sia gli ores di gran valore al truffador, l'altra la intiva la gabola e la mettu in fuga i malviventi. La fuga la dura da pec, de gra alla telecamera stezzità, l'auto di sospetti l'è stata veduta sulla un dalla polizia stradella e il bottin l'è stata recuperata del dut e i due è stati deferiti all'autorità giudiziaria. I sindacati hanno annunciato un scioper di sgoide in che se pel muder sgol senza paer zecche de più. Mara Miribung.
5: Che viaggiai in quella Italia, ma stigni in considerazione limitazioni pur ci creverte ai giori. I sindacati annunciano un scioper del settore del trasporto da Stigdang Mistecina Sista Sara. A Tocadas e danda tutte le compagnie EasyJet e ITA. In Charles 28% di giori ne rastraia a causa del scioper. Passagieri vanno demandati a verificare il status del giori di Nantpia aeroporto online o tra l'agenzia di ADI. Che a Tocadas può modellare giori senza costi o da manenere rituda sotto certe condizioni. Per i prossimi giorni, l'inchino pianifica ed altri shoppers. Inchpuridge dot ma il preo di un shopper creverta d'anterata il traffico delle sferate, il servizio autostradale e il settore della sanità. Dal 25 al 29, il sura proprio di un shopper del Sud Tirol creverta il traffico di marcianzie, da più consorci di imprenditori o la checchicci camions sura tutta la provincia.
1: La provincia di Trento l'ha conceduto un contributo di 160.000 euro a Leopoldo Rizzi da Vic per il restauro di Pares de Pench da Ite de Fora, della Mautes e dell'End de Chasa Soldà a Saint-Jean a Vic. E si tratta di un frabicat che è venuto valutato al servizio della sovrintendenza di Bens Culturei de Trento. Rizzi è il dis di essere alla letta Ence di mettere alla letta del pubblico la Chasa, nota che venirà a Fenilurieres. Chasa Soldà è un frabicat storico, le ben tutela dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, la importante perché che latte sia de pench a fresc, de fassa, non religiosa del Cincente, se tratta de scenes de ciaccia alla reversa. La decorazione del stol giù ence l'avventura de Silvestro Soldà in capitan del posto d'Entaric è importante per aver combattu contro i turchi al servizio de Carlo V contro gli ottomans. La domanda di restauro la è al prun pos della graduatoria provinciale, vencori l'80% dell'intervento, bele che donca 160.000 euro. Il Reston de Fascia e che sta nel Comune General de Fascia con la collaborazione della Scuola della Major di Fascene e dell'Unione di Ladins, la Metuagirla e Sudladina 2026 e il Festival del Lengaz dell'Identità, te che scontest le venue presenta il Liber Flora de Fascia, Margherita de Tomas.
6: La Suda Ladina la vende di cheda in Cechestan la toponomastica per conoscere e ricordare i nomes di rajons, testamonas de valoras, storia e comunanza. Chest ad affer in cecoi fioras e la piantes chierides fora con sie i nomes sciantives. Trupes adida per l'urier den rascida sulla botanica che la tenite sie centi nomes. Un lurier pea via dal materiel de Marco de Thomas che accura la perte della erbes da medesina. Per la fotografia smacro allura Alberto Chiocchetti e nives iori è stata la curadora della pubblicazione. E l'urier abu la collaborazione de Fabio Chiocchetti e della fondazione del Museo Civic de Rorei per la impostazione scientifica. Audion Nives Iori, direttore dell'Unione di Ladins de Fassa.
7: Ben, dando al dut, cogniamo dire che era un libro che mencea, sa che non è un libro che resone de mode piante per Fassan, e era un saer che era da morir fora. Dunque, ho messo a salvamento 600 e passa i nomi de piante, e liber la ben 434 piates. Molto belle le ence la fotografie, se vede proprio lei di amor che Alberto ha metto del fotografer nostra bella natura.
6: Le piante da medesina, se sa bene noi con nostra tradizione, che le vinte do?
7: Le ence curiosità di carattere linguistico, da medesina e anche etnografic, e perché le da medesina con un ringraziare anche il contributo di Marco de Thomas.
6: Nives, che poche ti ha piaciuto di più del curarte, far la cura d'ora de che sliber che il menciao te fassa, no?
7: La roba più bella è sempre l'urger insieme, e l'urger in team. E a mo' pede le un lurger che mi ha di davers rieyes sulla piccola robes. Invece che vardare de moin out, adesso anche vai strozz vardare incesa bas.
6: La fotos della pianta si di fiora smossa vinte do la gran passione di Alberto Chiocchetti.
8: Ma le scomenza l'urier perché ci sono appassionate, appassionano esperti di botanica, mi sa belli fiores, mi sa belli fotografare e scomenza tutte le robe insieme a fotografare e a fotografare i fiori perché mi sa bel le robe piccole, le robe che sta già basse e poi tocca a me domandare che nome con che si chiama queste robe che fotografi i fiori per scientifico e da poi mi veniva fuori l'amore e l'esto di sapere i nomi per ladin e scomincia a fare una rescita dalla gente età di tutta la valle. Pone bene su un pesce sui dizionari dei tre lengash ladin e poi gli ha lasciato una mano finché anche le veniva Nicoletta e Nives che le mi ha domandato se voleva far questo libro, insomma, far questa rescida e ne è saltata fuori di auto perché con la bravura Nives l'ha stata giù troppo. Tele Conti, Carl Felix Wolf, Simone De Giulio e Duschi d'Astien che ha lasciato secche di scritte e con Christian Rue anche a presentare questo bel libro che spero che ci piace a te e sarà il dubbio che a più gente ci piace i fiori e li rispetta tutta la natura.
6: Il libro venne dedicato a Francesco Facchini, dottor ma suraldut botanic de Gran Nonsec, che già dati nom a desvalives fiores, e amò a Franco de Giulian, passionato de natura. Saeres che pote agir per lui, che gli venne in regoic e inceanter la gente d'età de fassa. Marco de Thomas accurà la recettes con la erbes da medesina. Audion Marco de Thomas.
9: Sì, dunque tutto l'erbe veduno è a casa in liber grosso no, di ricette e cose no, che tegne di schien oracolo no? Le dite mi ho deduto no, di quel che mi ha spiegato le sveglie no, in ciamis no, che sta da luncio da chio no? E le tegne no, intanto vai a trovarli no, e si impara sempre qual di più
6: te che sliber le dite 600 erbes con i nomi senza parlare di le ben che è bello, eh?
9: Ma di fatti noi a domandare a una l'altra che l'altra noi le veniamo fuori i nomi di Bergeduc che sfiores, no? Io volessi nadì no? Far che l'altra libera che due de ricette de mo. E poi vediamo con che peggio, no?
6: Marco, hai detto ricette con a pede la persona che l'aveva detto che se le fas, no?
9: Certo, no, naturalmente le due persone che non le più a dire anche, no?
6: Ne ha detto Marco De Thomas, è libero, il ven presenta enceta cianaceia e desnev de me che ven da mese le snev da sera tel chino marmoleda.
1: E restante il settore di libres, gran interesse la descedà in sabeda la presentazione della pubblicazione Neva Ciastel de Tor Famiglies e Descendentes. Stata puntinte Ciastel de Tor a San Martin, in liber nasciuta la passione del rescir la reges de famiglia. Roman Clara.
10: Al nenia na storia da vini idee, carar les famiglies di Trebo e Zingerle de Tor, mo kita kadem kung in Ciastel, cara San Martin, o la kirma Trebo presente in sabeda la publicazione noia che tratta la genealogia delle due famiglies. Dote nasciuda na passion d'autoria, al diung irma Trebo.
11: Ma da nora scritto, di vini sort, pa tucim tuia santa se foto, is pa ja einfach rüme, gnade rumene soki stetli, e mat manda scrival, che mimitung saves, o la che sues reis vagn. Ich po ihrem Vorstellung schön nannt, die fing die Leute schon kilo al Museo. Il Museo, io l'ho scritto in prima in Cimtuman Portodesk. Ich po il Museo ha il Villa Fortuna che ha tutto ciò che sta in ciaria e mi lascio po da idee rove e realizzare.
10: Nel 1808 alle due famiglie gli ade stanno gli anni di parentela, compre il Ciastel, o la casa viut cina nel 1997. La provincia ha fatto l'infora al museo. Virete in Ciastel e portrecci un'idea romantica. Ma la realtà San Martin è gonot, a tramantar, al di un trebo.
11: Romantica, un po' elba ben più, che lo ci la otta, che anche lì che è picci, spaccerà fuori al cestello in più di stelle, e alle ci abbiamo detto da fare su, alle ora ci abbiamo detto con la falce in su, e ci abbiamo detto chi la ursa fa, il cestello è detto, sura su detto avverto, la torre è detto avverto, giù basti, ralzo e freddo, e plan plan, ame fumi pere, con gran sacrificio, fatti fuori il quartiere, che il gempio più sauri da vire. Da kinci da fa bagn, al nio fat bagn na sedla e duchlem de maega e cina ki uns pace fem bagn do da modalo en bel gran ka kali ka la fat prim bagn di juma e
10: por las duas familias el cha stelling schola santa de luc da paur ier ma treba studie la perte de liber che rever da la genealogia di Trebo.
11: I Trebo matman fora treo da loel por dar la darta raes di Trebo, spesi ruva fora tintal, fora curt, e da dai lo al un mutspa compre je qui lo a so jocher il Ciastel la perte sura con due cicaldi la pro alla Maride Maria Elisabeth Zingerle con 59 anni salam por mo Maride e spa al venu fora curt fora tintal un fre e ni pro e un è ruve fora Lorenz fora la pli e un è ruve chi lo intentor
10: la perte crivera la genealogia di Zingerle che ha incenvuto il Ciastel, sendere già pagreiter, maestro in punzione e appassionato di storia locale, Cruzie.
9: I zingerle che ha nuovo scopeci o stis, i girab in de botrep, in quelle caieta che è stato, spuai ince in de bosoldi, la cosa è complicata, che le tre le medemo un nome, le tre ma Johann, Josef o Peter, le sere se ha fatto tutto Maria, le ince de più Josef della famiglia, spero per Josef Calasanz e Josef Normalma. E se Maridain ci bin de boh conot, poi ja der de gran famiglias. Ai rua schnell in Toronto la Valbadia.
10: Studie la genealogia di Zingerle e sten in ciare interessante, ma ince complicata por agreitar.
9: Una e mönne schmittuns, i kiena schüste cin paese des Valis, che lo dica a me se c'è i libri de plonia de cin plonies, e che il fece la cosa bin de boh. Kompliziert.
10: Inche Jep Agreiter. Lieber inche na Dokumentation de Valuta, che puesto de Jampel inche por datri proiec, scio che inche il collaborador scientific del Museum Ladin Ciastel de Tor Giovanni Misci ne zadit.
12: Ma la documentazione di Porcal di Valuta è che ha descritto le raíce di una città intera, di una famiglia, di due famiglie intere, e ha descritto un input o una sbirla in ciò d'altri da documentare la storia della sua famiglia. E ci sono le famiglie da Paro, che è la Valbadia, che ha una tradizione lunghissima a lui, fosse der importante da scrisse delle documente pur dai u la cara va zruc e u la cara ruia al de denco in lung.
10: Dice Giovanni Michi. Liber nütjeng schöde vitalité ai due lance genealogics. L'idea che ti è piaciuta e tre ciascuta du srovata l'erg. Al giung irma trebo.
11: Io mi smai immagine che ogni stan gente e al bider una gran ligrezza e nir can che ha proteggio i libri che lo spo can che mi pulsai c'era che i libri mi pulsai ah, un la rovesmo in lung.
10: In sce l'autoria trebo. In cede che conosce la sraista ed da mantini via la cultura e pode impuls per la sviluppe in ant.
1: Invece in conto di musica aveva fagione a saer che in stadia Memphis, Tennessee, ti sta unile stata la 47esima edizione del Blues Music Awards, i premi della musica blues americana. Della categoria International Blues Album, l'era ence che il de Uber Dorigatti con i Blues Harp Masters con l'album Poor Boy. La ciapà la nomina alla fin un po' l'avent l'album Still Be Friends. E non se grana un po' per Dorigatti per Ertor Perta questa importante cerimonia. Reso non ades de sport, Martina Rier.
5: Il Hockey Club Marang, finalist dell'Alps Hockey League l'ultima stagione, giocherà il campionato che vince la Liga Alpina. Il direttivo del Marang aveva bello l'ultima stagione con una dita non più la FP all'anno che vince, ma poi il campionato fino a via con il maggior successo della storia della Liga, Rovang in finta finale, o la che Japona unici battui dal Gardaina. In sci, al Marang sang un po' motto la decisione di presentarsi iscrizione, il sarà la settima per il club dell'Alps Hockey League. In sci sarà dut 14 squadras che giocherà la 11ª stagione della Alps Hockey League tanto Italia, Austria, Slovenia e Croazia.
1: Vignon adesso alla manifestazione e la informazione.
5: Slam poetry e percussion, canca musica anconta poesia performativa. I strumenti di Georg Malferteiner, marimba, vibrafon e percussion anconta i testi di Irene Moroder. Un menù di sons e parole che vanno portadant da questa forma il primiere. Un miercoledì aitra di mei della otta sera la sala Raiffeisen del comune di Santa Cristina. La manifestazione va matuta agita al Consiglio di Formazione Santa Cristina. La Lia Culturella Tubladaniva sal plagioi d'invio alla giaurida della mostra collettiva dell'Unione Culturella e Artistica EPL Ert Borila Dings la Valbadia, sezione d'Ert Figurativa. Es sarà daudaila urasta David Brandlechner, Fabian Feichter, Franz Irsara, Gaia Lionello, Mattia Maldonado, Edmund Nagler, Maria Pezzedi, Giovanni Rindler, Roberta Sotara, Ursula Tavella, Brigitte Trip e Jutta Valentini, che se partirà su la spersa d'esposizione matang ora si lauras. La giaurida della mostra è venerdì ai kinderstimmei della Sies da Seira. In tang l'inaugurazione sarà il daudai una performance artistica da Lucia Piccolruaz e Mattia Maldonado. DJ Marco Osse cruzirà da mater su musica da Schwumpf. La mostra resta pona da viertan king ai 11 giugni, unidì ora del lunes della Caterdomstin king la set da Seira.
1: E vi faccio una serie che domanda sera, il merito sa i dodes de me da mesa le snefte, chino marmoleda de cena c'è la proiezione del docufilm Patagonia 1976 sulla spedizione di Chamorches e di Menacrepes de Fascia. La sezione invece del Caissà della Val de Sora, Puzza e Moena con l'associazione Adel de Ciampedele, Socors da Monte e Chamorches si mette a gir in domes di introduzione alla rampineda sportiva. Gevesse scriverite dante dai chines de me a Dino Ritz 3-2-8-4-7-2-2-8-3-4 di Noriz Liencel, nef presidente del Caissà della Val de Sora. In conto del tempo adesso vi dico che via per il dì e resta tutto il dì col sel snigola in cinque domestì e seguita a piever con la neve sora i 2300 e 2500 metri. A corvare la temperatura le va da più 2 e la minimes e la, a più neve de grees la massimes. Invece a selva le va da più 2 a più 10 de grees. Vi fagione ence a Mossaer che in Zebia ai 14 de me dalle 5 domesdì le nascontre da culturella sulla toponomastica patrimonio e identità di un popolo tecesa della Moniaria a Senzan. A pede chest a mo vi fagione a saer che le in sabeda ai 6 de me ven portadant la regoetta de fer e metai a Pozza per Vix Mazzin Ciampestrin e Fontanacci. Con questo, donca, le dut per il notizier, denché da Valentina Ridolfi al microfono e Daniele Mistura alla tecnica, un bel salut. Stase ben. stage bene.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. L'Istituto de Medicina Generale de Busan va a fonte la questione dell'antivirus e l'analisi e la situazione in risec per l'azienda della regione in dena novembre tu pericol. Il virus nefla società gran mal sicurezza a livello internazionale. Imbastimente da Crosè, dalla Hondius, non la può usirte il port per la presenza di persone senfetedes, la sora. Fino ad es le stat confermati sia casi di infezione tra i morti, anter la 147 persone, passeggeri e comembres. Il virus vendita a livello scientifico il ventre trasmettu dalla sorice sinfetedes, ma te casi rares, inci anter persone con contagi strenci e prolunghe. Perché la situazione sul bastimento l'ha fatta cruzier, a sa che la gente l'era ad ten allerga strenta e per più di sala longia. Il bastimento l'è stato evacuato a mingola l'auto che esiste la Canaries a Tenerife con misure di sicurezza rigorose e la persona è lassù con sterte una quarantena per 6-7 menes. In linea la enrescida scientifica e in c'è il professor Christian Wiedermann, coordinatore dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health a Busan, il metalluster che il gessomea alla tis, il fiora, meldecef e alla losures, ti casi più grieve se ruan fetere il fiabianche e la respirazione. Non è una cura specifica, un po' i dottore si la trova terapie intensive. Il virus anta non si sparagna fora desche il covid snefe, dunque andena a rischio di pandemia e resta de mezz. L'Istituto de Medicina Generale ad un colastat la domanda fora bel che 1000 persone del Sud Tirol incontro dell'intelligenza artificiale della medicina. Ince i dottori lavora con questo sistema, la va pur un po' di mettere a verda, di fare varec per varec e di informare i pazienti che anche o là che la ven d'oreda. De più ne dis Simon Moroder.
3: Tadutci chams de laur vanilla di lanquairus nadla intelligenza artificiale, ince prai dottores. Tenen reshida fata de Südtirol, ulinora que 49% ied la minonga que l'ajudera a migurer la sanitat de la personas. Pur un po al 44% ince tema, l'unishida fata de Südtirol, ulinora que 49% ied la minonga que l'ajudera a migurer la sanitat de la personas. Pur un po al 44% ince tema, l'unira a manche el contat d'antre dottori.

0: Non la trova niente, ma gli altri, ben il 16% unidì, se non ricordi direttamente, il sambando più tra i giovani e quelli che hanno un titolo di studio più alto. L'intelligenza artificiale della sanità, lì che c'è una rivoluzione, che non potrò neanche scrivere, la gente anche da questa studia ignora che la gente è per l'intelligenza artificiale dell'assistenza sanitaria da una parte, dall'altra parte si teme anche. Si teme, il grande tema è quello di perdere, che va a perdere la relazione tra dottore e paziente.
1: Da certa perz l'aura de Tori l'aiut l'intelligenza artificiella scialigranz.
0: Zan giù della zegur della diagnosa delle immagini, delle radiografie, per esempio. Lui è abbonamento del ben superiore alla persona, al dottore, già che la fece valutare milioni e milioni di immagini. E anche la diagnosi della malattia della pelle o dei melanomi, proprio perché già che l'ampera, l'intelligenza artificiale, questa gran novità che l'ampera tesoro, l'ampera anche dai file che la fece.
2: Un questionnaire anonimo riservato per venire a fare lume violenze, mobbing, discriminazioni e disturbi ne ha consedui sul posto dell'Urier del Sud Tirol e venne presentato in Chiedames di Abusan. Metto da Sirlas come iniziativa il questionnaire per venire da Sciariasù dalla homepage dell'Istituto Apollis. Anter l'auter da consorcio di imprenditori, ma anche da sindacati. La legge des protezione, che vela il coraggio di chiarire aiuto, le vengono dite in che. Signore, alla fine del nostro notiziario di internet, degrade e assestati, conosce la programmazione ladina, la vainante.

Na buona sera e benvenuti sulle zone della Digna da Esther Videsot in Schnut con una serata dedicata alla musica di Puerto Rico. Per matmanti c'è un momento sulla musica tradizionale, alle un spiegel la storia dell'isola. Una storia fatta di incontri, conflitti, resistenza e moscedoz culturali. Tra le raiz principali che hanno in conto, cara africana, cara spagnola e cara indigena, Taino. E queste influenze ne vir nia ma una lungi l'altra, muore se moscada fagion nasce l'ingaccio musicale unix. La musica diventa in sua memoria collettiva e strumenti d'identità, o miuciamo un mezzo di espressione sociale. Dante rigionda più vedlice funze la bomba, un stile nasciuto nel XVII secolo tra le planta giunze. Alena musica gli ha da sotto alla comunità afro-puertoricana. La bomba, nenia manson, moince in bal un dialogo. Le ballerine conduce l'esecuzione trattando che le tamburle soliste rispondono sui movimenti. Vini movimento del corpo diventa un ritmo, vini vara in una cardata musicale. I tamburli, che hanno bariles, adoma alle maracas e al chant responsorial creano un'atmosfera sotto da rituale. La bomba è in celle d'ancocciamo un posto di libertà, celebrazione e resistenza culturale. Un bel esempio musicale che potete ascoltare è Bomba Sica, suonata dai Los Pleneros, che questo percepione dar il dialogo d'antar bal e percussione, e in celle che l'energia collettiva si crea.

Bomba Sica, in Köpur Bayede, musica puertoricana. Lungo le stil bomba si sviluppa il nata stil, la plena, la us urbana del popolo puertoricano. La plena nasce il matman del 900 delle città suradotte a Ponce. A disfaranza della bomba era più descrittiva e narrativa. Nia porater venera in cegonot nominata le fogliette centè de Puerto Rico. I test conta de cronaca, events politics, stories d'amor e vita da vinide. Alle una musica pensata per ogni cantata d'um, accessibile e per ogni cantata sulle momenti. Gli strumenti principali sono le panderettas, tamburins, il guiro e da tre gli orghi da man. Un tocco rappresentativo per Castile e Santa Maria, che lo suonata da Los Pleneros.

Santa Maria, na plena che stil puertorican. Lunge che stil, c'è funse la bomba che un al di da puc e ince la musica gibara, liada alle zone rurali nia sola spona. Alena musica di origine spagnola basata su un chitarra, quarto puertorican, la chitarra di escordes turmant nazionale di Puerto Rico e test poetics che vengono improvvisati. Ai baia de laur, natura, fede e vita da paur. Dottadum, pondi che cas stil conta Puerto Rico d'amico e libri de storia. Alle sons che custodas memoria mo se sviluppaia in Nant. Ince al dedanque vengi interpretata nu dalle generazioni jones. La musica popolare puertoricana ne fece in scenia aperta il passè mo ravir su le strade, le feste, le proteste e celebrazioni. Una tradizione via che dà in Nant us all'identità d'un popolo.

Musica jibara. E doa vai con il suo la musica popolare de Puerto Rico, ticiarunza momenta cara classica. Ince se l'isola è conosciuta per suo ritmo caraibix, se mostra la sua, una storia interessante per cercare verde la musica classica. D'Anter Palmes, event da Saurun, alla tradizione europea, c'è fena us, se mostra d'anco l'anima creola dell'isola. Ciò che un po' si immagina nasce la musica classica della periodo coloniale, che anche i componisti, strumenti e partitori mandano a ruveda l'erc dalla Spagna. Les digies de San Juan, Rondenaschel, Massas Solanas, Orgi e Cors conosce seguis da musicisti locali formato il post. Una curiosità più conosciuta è che trecce di chi musicisti è autodidattix, buon da copie partitori dal momento che il papiere musicale costa a trup e a rida caffè. Col passare del tempo, è questa musica rovada in certi salons e teatri. Personalità, ciò che Manuel Gregorio Tavares considera il padre della musica classica portoricana, ma manda mosse de l'Ottocent le forme europee con caras popolari del post. Si valzer, per esempio, ha l'eleganza viennese molto cor caraibic. E chi l'ha? Un'altra curiosità. Trecce di chi svalzer ne gnonia ma sunati teatri, muince le chiese private. Trattanche le serras lunges e illuminate da sciandaras e de fora rondenile la natura tropicale. La musica classica fa già perdere la vita da vignide, aranenia luz pur puc. Il nucent arrunge la musica classica in una fase di gran maturazione e d'aurida internazionale. La tradizione classica, più da ia val secol denant, si arricasce de lingac nus di lang a componist che è buon da mosedè la formazione accademica d'Europa con l'identità culturale d'isola. D'antar le figure più rappresentative c'è funse Hector Campos Parsi e Amaury Verhey. Entrambi si formati conservatori internazionali e egli ha sotto alle direzioni musicali moderne del XX secolo. Sue composizioni sinfoniche e cameristiche adottate tecniche contemporanee, sciocche la tonalità, il neoclassicismo e la duranza di strutture complesse, senza perdere il liam con la tradizione popolare. Ritmi, melodie e atmosfere ispirate ai bai, alla musica jibara e alle sonorità afro-caraibiche, vengono lavorate su una tle classica, creando un linguaggio musicale originale. Ascoltiamo sein un di tutti più rappresentativi del maestro, pianista e componista Amaury Verhey. Viancico Jaucano. Scritto nel 1951 e Castoc diventò un classico della tradizione portoricana e al esperto del repertorio internazionale. Per esempio, la registrazione che ascoltiamo sein viene il portetante da Placido Domingo e l'orchestra di Vienna. Viancico è una forma di cantia tradizionale che unisce elementi folkloristici con una sensibilità classica. Le test conta di al umile del post, Jauco, porcas ince Jaucano, che ne ha nia 5 preziose dati idee al bambino Gesù, porcaltio fraschel soccur.

Placido Domingo con l'Orchestra Sinfonica di Vienna, una versione classica di Villancico Jaucano de Amaury Veray, per Bahia de Musica Classica Puertoricana. Di langa cash componiste d'atri fez Puerto Rico perz del percorso accademico internazionale con opere eseguite d'Europa e delle Americhe. La musica classica del Nuchant diventa anche un strumento di affermazione culturale e identitaria, buona da dialogare con le mon mantenendo la usa del posto autentica. Al Dedanque e l'Orchestra Sinfonica di Puerto Rico il simbolo di questa eredità. Ora suona Beethoven, Brahms, ma anche composizioni puertoricane, dimostrando che la musica classica sulla isola non è niente meno ricordata ma una usa che si sviluppa in Ant. Anche il posto è conosciuto per la musica salsa e reggaeton. Dal Nuchant in Ant vir l'isola una trasformazione musicale sotto. Ora diventa un posto in contatto con la cultura africana, spagnola, caraibica e nordamericana. Del matman si sviluppa il bolero, un stile romantico, intim, dar popolare del radio. E lungi ia ince la chantia popolare urbana che conta della vita quotidiana e della migrazione. Spontia in 30-40 del 1903 le contatti con gli Stati Uniti roila dall'erc una influenza stersa del jazz che è una improvvisazione con ritmi tropicali. Ti salamanci da bal e le mambo e il cha-cha-cha che erano de nasce. E spo ele le momenti la salsa. Arrangiamenti raffinati di grandi sezioni di strumenti a flet, testi importanti, fece che lo stile resta per una gran periodo dar importanza.

Periódico de ayer. Héctor Lavo e Willy Colón. Salsa puertoricana. Son les zones de Rai Ladinha. In schnöt porticere alle svilup musical l'isola Puerto Rico. Rua a ja in 60 del 900 esplode le stil Bugalù. Na fusion de soul e R&B, salsa e musica africana. Un stil jaune, urban e da ballet. Es pode don se sviluppa il samba in cel rock, il pop, il hip hop, urban music e reggaeton. Cajultim nasce i quartieri urbani di Puerto Rico, ciò che musica underground, che si destan fora per le feste di strada. I test baia di identità, vita urbana e marginalità, tanto le stil vanince censure. Cash fat le fes nicem o più sterk e da ja in 2000 roil il mainstream di lang a produzions più curadas e sonorites digitales. Le reggaeton conquistai le radio, le discotecas e diventa un fenomeno mondiale. Al nasce collaborazioni internazionali da artisti latinoamericani e Stati Uniti. In Cina ha diventato al di danke un di stili più ascoltati. Un esempio per l'esplosione mondiale del reggaeton è Gasolina, di Daddy Yankee, che forse un grandioso record. Non si ascoltò un toc di un di artisti più conosciuti al momento, del Puerto Rico. Dante Pici Paese con 3,2 milioni di abitanti e le diventa un'icona globale di moda, libertà, espressione e capazzeria latina. Bad Bunny. Alla conquista del pubblico con suo stile originale, test authentics, una identità culturale stessa. Alla salpù conduce il reggaeton e il latin trap senza le classifiche mondiali. Con un toc d'ar rappresentativo, devi tirare mas fotos, se odinse, c'è una bella sera di scans e se mani in bel salut da Esther Videsot.

0: ci ha fatto ascoltare. L'avete seguito anche voi con un certo interesse questo concerto al 335-5634-296. C'è chi vede Echi di Kate Jarrett, bel concerto, scrive ad esempio Maria Grazia, concerto veramente bello, scrive proprio adesso Alfredo, è bravissima, evoca paesaggi, sentimenti, malinconie. Quello che ascolto mi piace molto, dice invece Rossella, ma purtroppo ho perso l'inizio e quindi ha perso il nome, appunto adesso abbiamo soddisfatto la sua curiosità. Tania Iannulli, per esempio, eccezionale epigona di The Hartmann, scriveremo da Padova, credo che si riferisca a Thomas De Hartmann, compositore russo, pianista anche lui, che se non sbaglio era legato da un rapporto di collaborazione, di vicinanza non soltanto musicale a Gurdjieff, quindi insomma sì, ci siamo se vogliamo come atmosfere. Questa pianista, dice Marco da Firenze, potrebbe essere il nuovo Kate Jarrett se non si complicasse la vita con il piano preparato, e quindi appunto lo diceva prima Valerio, insomma il suo piano a volte è appunto un piano preparato con bulloni e altri oggetti inseriti tra le corde e i martelletti. E poi c'è invece un'opinione invece critica di Enza da Crema, che dice: questa Iannulis sarà anche la più grande pianista greca, europea e mondiale. Beh, non abbiamo detto questo in realtà, ma finora non mi pare che faccia cose così sconvolgenti, niente di non già ascoltato, con l'aggiunta di una lieve venatura esotica, neppure essa sconvolgente. Questa è l'opinione di Enzo da Crema. Ma alle 22 passate da un paio di minuti noi ci stacchiamo da questo concerto e andiamo di corsa nella seconda metà di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Abbiamo iniziato la trasmissione circa 2 ore fa, minuto più, minuto meno, ricordando la giornata di oggi, la giornata dell'11 maggio 2026, ricordando però al contempo ciò che è accaduto esattamente 80 anni fa, l'11 maggio del 1946, quando Arturo Toscanini diresse il primo concerto della nuova Scala, della Scala appena riaperta, e fu appunto un successo travolgente sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo ricordato leggendo quella bellissima pagina pubblicata dal Corriere della Sera e firmata da Franco Abbiati, dal grande critico musicale, proprio il 12 di maggio, e ascoltando un frammento proprio di quel concerto che venne trasmesso dalla Radio Nazionale in diretta e venne anche fatto ascoltare attraverso gli altoparlanti all'esterno del teatro alla Scala, e questo permise a migliaia di milanesi di partecipare a quell'evento e a milioni probabilmente di italiani di ascoltarlo in diretta. La funzione della radio è sempre decisiva e cruciale. Vi dicevo anche, appunto, quando parlando di questo anniversario, che avremmo sfogliato le pagine di un libro importante, prezioso, che ho qui davanti a me. Si intitola Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala. Libro pubblicato dall'IM Tascabile, che è il frutto di tanti anni di lavoro di Mauro Balestrazzi, che è al telefono con noi. Buonasera, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per il lavoro che ha fatto, veramente un lavoro preziosissimo di studio, di indagine, di scavo, di lettura dei documenti, che davvero ci ha aperto tanti diversi mondi. Perché il suo libro è un lavoro preziosissimo di studio, di indagine, di scavo, di lettura dei documenti, che davvero ci ha aperto tanti diversi mondi, perché il suo libro, Mauro Balestrazzi, sì, è certamente

0: sempre le vicende personali di Toscanini, a partire appunto dagli anni lontani del 1919, nella cornice storica degli avvenimenti che hanno determinato a volte scelte, rifiuti, compromessi e tanti altri gesti che ha compiuto Toscanini, sempre inseriti nella cornice storica, no? Ecco, credo che sia questo, no, il suo metodo storiografico.
1: Certo, beh, la ringrazio, lei parla di metodo storiografico, io sono un giornalista, innanzitutto.
0: I confini sono labili, sa, tra giornalista e storico.
1: Sì, no, la ringrazio molto. Il motivo, naturalmente, il motivo per cui mi sono dedicato a scrivere questo libro, a raccontare questa storia, è l'anniversario degli 80 anni della riapertura della Scala col ritorno di Toscanini, che è un avvenimento, è stato un evento unico, perché la convergenza di motivazioni di questa serata, di questo concerto, la ricostruzione, intanto la riapertura di un teatro che era stato bombardato, come sappiamo, e che è stato ricostruito praticamente nel giro di un anno. E poi un avvenimento che segnava soprattutto la fine di una guerra terribile, la fine di una dittatura di 20 anni, e poi mettiamoci anche il ritorno naturalmente di Toscanini dall'America. E credo che per valutare fino in fondo cosa è stato, cosa ha rappresentato questo concerto, questa serata, per la città di Milano, per il teatro e anche per Toscanini, ma direi più in maniera più larga per tutto il paese, bisognasse partire dal 19, anche per spiegare come mai Toscanini, che è stato uno dei grandi avversari del fascismo, uno dei grandi oppositori del fascismo, come mai aveva cominciato presentandosi come candidato proprio nelle liste dei fasci di Mussolini del 1919.
0: Le elezioni del 16 novembre, no? Del 1919.
1: Esatto. E quindi il lavoro di ricerca che ho fatto era anche per cercare di spiegare il rapporto, come mai era cambiato questo rapporto, da questa sua adesione iniziale, anzi, per dire, Mussolini in una testimonianza rilasciata, contenuta in un libro di sue confessioni con Claretta Petacci nel 39, quindi già dopo i fatti di Bologna, dopo che Toscanini era partito per l'esilio, ancora non si rendeva conto, dice, ma secondo me lui la contestazione non ha voluto dirigere Giovinezza a Bologna non per antifascismo ma perché per una questione estetica, c'era insomma un senso di così, quasi evidentemente non poteva pensare
0: poteva
1: che
0: credere.
1: Qualcuno ecco. Credere che Toscanini è sempre stato dalla nostra, invece non è vero
0: perché c'è una affermazione molto precisa, no, da parte di Toscanini ad un certo punto,
1: certo,
0: della sua evoluzione.
1: Dopo la marcia su Roma dice: se fossi capace di uccidere un uomo ucciderei Mussolini.
0: Esattamente. Quindi, e poi c'è anche una dichiarazione di antifascismo molto esplicita, no? Io sono antifascista, ha detto.
1: ma tutto il comportamento di Mussolini, di Toscanini negli anni mitici della gestione scaligera, quindi dal 21 al 29, pur in un modo non con un'opposizione frontale dichiarata, però sono segni evidenti della sua il momento più clamoroso fu la prima di Turandot, quando lui non volle dirigersi, mise il teatro di fronte alla scelta: se volete Giovinezza vi trovate un altro direttore. E Mussolini, che era già la cui presenza era già stata annunciata dal Corriere della Sera, da altri giornali, alla fine non andò a teatro. Quindi
0: la rottura già allora, a quel punto.
1: Una rottura, sì, che peraltro in Italia era tenuta nascosta, però già sui giornali americani, dove Toscanini aveva cominciato a dirigere a New York i concerti con la New York Philharmonic, quindi in America era molto seguito, già allora, già nel 25-26, si parla di Toscanini come di un grande oppositore di Mussolini.
0: Di Mussolini. Cioè,

0: Senta, ma lei allora, Mauro Balestrazzi, tornando a quell'episodio, non per mettere poi un accento particolare, però l'evoluzione del pensiero di un uomo, di un musicista, è sempre interessantissima, perché quando Toscanini si candida appunto nel partito di Mussolini e di Marinetti, peraltro, no?
1: Certo.
0: Nel 1919 non viene eletto, quindi insomma la sua carriera politica, diciamo, posto che dovesse cominciare, non certo. È mai cominciata. Oltretutto poi negli anni successivi Toscanini rifiuta la nomina, no, a senatore nel 24, se non mi ricordo male. Ecco, è testimonianza di cosa quella partecipazione? Non credo, forse no, l'adesione agli ideali del fascismo delle origini, per quanto venati di socialismo.
1: Il primo fascismo era un, si può considerare un movimento quasi di sinistra,
0: certo,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: C'erano delle motivazioni nell'elezione del 19. I punti programmatici sono, fra gli altri, un'assemblea costituente per decidere la forma dello Stato, quindi la Repubblica e non la monarchia, il sequestro dei beni ecclesiastici, cioè aveva un programma che era veramente, si poteva definire di sinistra, se non di estrema sinistra. Non che Toscanini fosse un uomo di sinistra, però alla fine della guerra c'era una situazione in Italia, naturalmente una crisi fortissima, e questo movimento che patriottico che cerca di favorire il ritorno alla vita dei combattenti, aveva nel suo programma dei punti che Toscanini in quel momento
0: poteva anche condividere. Ma io mi sono fatto un'idea, non so se sbaglio, però lei cita un episodio molto poco noto in realtà, no? Perché poche settimane dopo il mitico appunto concerto dell'11 maggio del 46, Toscanini decide di cancellare i concerti che avrebbe dovuto dirigere con la Scala in Francia per protestare contro la conferenza di pace di Parigi. No, lei lo scrive proprio nell'ultimissime righe del suo libro. Aveva tolto all'Italia, dandole alla Francia, i territori di Briga, Tende e Moncenisi. Allora, non è che anche, e qui siamo nel 46 per l'appunto, nel 19, cioè tanti anni prima, non è che allora quella presenza, quella decisione di Toscanini di partecipare a quel movimento non sia stata determinata da una fortissima passione politica proprio? C'era qualcosa del genere?
1: Assolutamente. Tanto guardi, mi fa molto piacere che dica questo, perché lo scopo di questo mio lavoro era anche di dimostrare che, contrariamente a quanto lui stesso sosteneva, cioè di non aver mai fatto politica, secondo me la biografia di Toscanini invece ci dice che lui ha sempre fatto politica, ma anche nei modi poi che erano possibili, un direttore d'orchestra, quindi dirigere o non dirigere un inno.
0: Certo.
1: Anche se delle volte si giustificava col fatto di non dirigere la Giovinezza, perché la sacralità della cerimonia Martuccia, in ricordo di Martucci, non consentiva in realtà non dirigere la Giovinezza, perché per un motivo, per una scelta, perché poi invece dirigeva, per dire, l'inno di Garibaldi durante la guerra, l'Internazionale, quindi è tutto molto legato. È chiaro che lui non voleva scendere, scontrarsi apertamente, però per tutta la durata delle otto stagioni toscaniniane alla Scala non sono mai state, non sono mai apparse le fotografie del re e di Mussolini. E poi quando nel 24 fu istituita la festa del Natale di Roma, quindi con l'obbligo in quell'occasione di aprire tutte le serate con l'esecuzione dei due inni, Marcia Reale e Giovinezza, Toscanini fece in modo di programmare sempre, per tutti gli anni in cui rimase alla Scala, di programmare per quella data delle prove, oppure addirittura un anno spostando proprio all'ultimo momento, in maniera abbastanza clamorosa, la prima del Diavolo del Campanile Garibaldi, mi sembra, sì. Proprio per evitare che il teatro dovesse seguire come era diventata
0: una regola,
1: una,
0: no?
1: Una regola fissa, certo, che non si poteva evitare, quindi per aggirarlo lo facevi in questo modo.
0: Forse,
1: poi naturalmente,
0: forse in questa chiave va letta anche un altro episodio che può lasciare un po' sconcertati, no? 1920, quindi l'anno dopo le famose elezioni, quando Toscanini decide di andare a Fiume a incontrare D'Annunzio, no?
1: Che era, certo, anche quella,
0: no?
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Quell'incontro lascia un po', no? Leggermente sconcertati, insomma, D'Annunzio, adesso non dobbiamo fare la storia della riconquista di Fiume, per carità, però insomma questo anche quello è un fondo la testimonianza di un impegno politico, no?
1: Assolutamente, del resto non bisogna dimenticare che era figlio di un garibaldino che aveva combattuto, quindi con il mito del risorgimento dell'Italia unita, lì la famosa per D'Annunzio la vittoria mutilata,
0: la vittoria famosa mutilata, vittoria
1: quindi
0: mutilata,
1: non,
0: certo.
1: Non solo lui va a Fiume dirige un concerto, ma anche portano beni di consumo, cibo per i legionari, quindi c'era una convinzione che Fiume doveva essere italiano, e lui si scaglia contro il governo ed è forse la prima frizione che ha con Mussolini,
0: con
1: perché
0: regime.
1: Mussolini ha un atteggiamento molto, molto ambiguo, prima appoggia D'Annunzio e poi quando capisce che lo scarica
0: e quindi, piuttosto sbrigativamente.
1: Direi che ogni Toscanini ha fatto politica in tanti modi diversi, anche ad esempio decidendo di dirigere la settima sinfonia di Shostakovich.
0: Glielo farei raccontare tra un istante questo, perché è un capitolo molto molto interessante del suo libro e della biografia di Toscanini, però ritornerei a quella leggendaria serata dell'11 maggio del 1946, 2:45 di concerto, no? Finì alle 22:45 se non mi ricordo male, no? Quindi alle 23:45.
1: No, sì, 23:45.
0: Sì, esatto, sì, quindi un quarto d'ora prima di mezzanotte. E
1: sì,
0: trasmesso
1: sì.
0: In diretta.
1: Erano tre paio, era un concertone, diviso in tre parti quindi con due intervalli anche.
0: Esatto. E prima abbiamo fatto ascoltare in apertura di trasmissione il quintetto che chiude il terzo atto di Manon Lescaut, e adesso ascolterei un grande classico insieme a lei, almeno una parte, ovvero sia la preghiera del Mosè di Rossini, dove si ascolta voci leggendarie come quelle di Tancredi Pasero, Renata Tebaldi, Yolanda Gardino e Giovanni Malipiero.

0: Ecco, fa venire un po' i brividi, devo dire, ascoltare, no? Balestrazzi, ascoltare questo frammento, perché ci porta davvero dentro e fuori al Teatro alla Scala di quell'11 maggio di 80 anni fa, esatti, no? Quest'ora, 80 anni fa, il concerto era ancora in corso, no? Forse magari si eseguiva proprio questo, no, forse è stato eseguito un po' prima, ma non importa. E appunto questa era Tuo stellato soglio, ovviamente la preghiera del Mosè di Rossini, con la incredibile voce di Tancredi Pasero, voce.
1: Ci emoziona ancora oggi.
0: Sì, veramente, veramente, veramente. Ecco, torniamo però appunto ai gesti, diciamo così, di negazione ma anche di affermazione, perché il modo di far politica, come diceva lei prima, no, di Toscanini, si esprime attraverso dei no, il no appunto all'esecuzione di Giovinezza, il no a dirigere a Bayreuth per esempio, no? Il no a Salisburgo, e quindi con la contrapposizione Toscanini-Furtwängler, che non è solo di carattere stilistico ma anche di carattere politico, almeno per come è stata interpretata allora, e forse la possiamo interpretare anche anche oggi in questo modo. Ma non sono stati solo dei no, ci sono stati anche dei sì, ovvero sia delle decisioni, no? Per esempio quella di eseguire appunto la Sinfonia numero 7 di Shostakovich con la NBC.
1: E prima,
0: no?
1: Ancora vorrei ricordare quella di andare a dirigere la neonata orchestra di Palestina.
0: Ah, come no, certo.
1: In quel momento, nel 1936, non era una cosa, non era così
0: scontata,
1: popolare, insomma,
0: no,
1: diciamo, in una certa parte del mondo.
0: Naturalmente.
1: Tanto che fu definito il giudeo onorario dai giornali fascisti.
0: In quel momento aveva un grande significato invece, no?
1: Certo. Ecco, l'esecuzione della settima di Shostakovich è veramente emblematica in questo senso, perché Toscanini è in America dal 38, il suo esilio è cominciato nel 38, non come spesso si dice o si pensa dopo lo schiaffo di Bologna. Dopo lo schiaffo di Bologna del 31 lui ha continuato a vivere in Italia per 7 anni, semplicemente non ha mai diretto in Italia, ed era costantemente tenuto sotto controllo dalla polizia,
0: fascista, certo.
1: Fascista, ma ha continuato, dirigeva in Europa, dirigeva negli altri paesi, a Salisburgo, appunto prima a Bayreuth, poi Salisburgo, e tornava normalmente in Italia. Dal 38 invece si stabilisce in America, dopo l'ultimo scontro, perché era stata ascoltata una sua conversazione telefonica subito dopo l'emanazione delle leggi razziali, in cui parlava di criticava naturalmente questa decisione del governo. Mussolini gli fa ritirare il passaporto, poi c'è un tira e molla che dura per qualche settimana, poi di fronte alla possibilità di uno scandalo
0: gli viene restituito il passaporto.
1: Gli viene restituito e lui però capisce che non può più restare in Italia, che a questo punto non, e quindi si trasferisce definitivamente a New York. E qui con lo scoppio della guerra lui cerca di farsi parte per quello che può, dirige tantissimi concerti di beneficenza, dirige per sostenere le forze armate americane, anche contro, naturalmente sperando che il loro intervento serva ad abbattere la dittatura fascista. E fra le altre cose c'è questa, proprio come direi, proprio più in senso propagandistico che quasi che in senso artistico, anche perché anni dopo pare che lui, in quelle registrazioni che gli venivano fatte di nascosto quando era molto anziano, pare che lui una volta parlando della settima di Shostakovich commentasse: ma io ho diretto quella roba lì. Quindi forse non era proprio nel suo, non rientrava proprio nella sua passione, eppure
0: lo fece, no?
1: Lo fece, non solo lo fece con risultati che allora furono considerati, c'è anche la abbiamo la registrazione, certo. Ma lo fece in modo proprio deciso, volle a tutti i costi fare lui eseguire lui per la prima volta, e siccome avrebbe dovuto farla prima Koussevitzky a Tanglewood, invece volle poi farla lui d'estate con la NBC,
0: con la Radio City, proprio perché
1: fosse la prima. Lui attribuì un grande significato politico a questa. Difatti, certo, scrisse, ci fu una piccola baruffa con Stokowski, il quale l'anno prima era stato lui direttore della NBC, perché Toscanini nel 1942 praticamente aveva diretto pochissimo, era entrato in crisi proprio per la guerra, per quello che stava succedendo, poi la lontananza da casa, dalla famiglia, da una parte della famiglia, e quindi aveva limitato molto la sua attività, per cui la NBC si era attivata per acquistare i diritti per la sinfonia, anche per pensando a Shostakovich. Invece alla fine è lui che la dirige, no? E con Shostakovich scrive, non pensa anche lei che sarà interessante sentire il vecchio direttore italiano, è stato uno dei primi a combattere il nazismo, e sentirlo dirigere questa sinfonia di un giovane direttore, di un giovane sovietico, musicista sovietico, antinazista, e poi gli dice: stia tranquillo, io sono vecchio, non mi troverà più sulla sua strada. E Shostakovich sicuramente creerà tante altre nuove sinfonie,
0: come poi ha fatto. Sono sicuro che con il suo innato e straordinario talento, no, dice Shostakovich a Toscanini, lei trasmetterà agli ascoltatori della democratica America le idee che ho cercato di tradurre in questo lavoro. Le invio i miei più sinceri ringraziamenti con i migliori auguri di buona salute e felicità. Queste sono le parole che Shostakovich scrive, certo, a Toscanini. Carissimo Mauro Balestrazzi, noi abbiamo finito, ahi noi, la nostra mezz'oretta di conversazione intorno a questo libro, che è assai più denso, profondo, ricco di notizie, di fotografie, di documenti, di quanto non sia apparso da questa nostra conversazione. Ma insomma, l'invito è, per l'appunto, a sfogliarlo e a leggerlo con attenzione, questo libro. Mauro Balestrazzi, Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, avvenuta, lo ricordo, 80 anni fa, esatto, l'11 maggio del 1946, libro pubblicato da Lim Tascabili. Grazie per il suo lavoro, Mauro Balestrazzi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: 37 minuti gli applausi all'indirizzo di Toscanini, dell'orchestra, del coro, del Teatro alla Scala, quell'11 maggio di 80 anni fa, quando il Teatro Milanese riaprì di nuovo i suoi portoni con quell'odore di vernice fresca che tutti sentirono quella sera, almeno chi ebbe la fortuna di entrare al Teatro alla Scala. Moltissimi milanesi però rimasero fuori, naturalmente, però grazie agli altoparlanti, grazie alla radio, ascoltarono tutti quanti questo lunghissimo concerto di 2 ore e 45, al termine del quale tutti si riversarono in piazza Filodrammatici, in via Filodrammatici, scusate, in fianco alla Scala, per accogliere la limousine nera che accompagnava Toscanini all'esterno del teatro. Beh, e questo suono, questa parte, insomma, dell'intermezzo della Manon Lescaut viene proprio esattamente da quel giorno, quindi è un suono di 80 anni fa. 22:34 minuti e una ventina di secondi. Adesso noi invece ascoltiamo suoni più vicini a noi, suoni nuovi, suoni contemporanei, quelli che sono contenuti in questo disco che ho qui davanti a me. Ennio Porrino, I canti dell'esilio, una raccolta di liriche che è stata incisa da poco, da pochissimo, e che da Brilliant Classics, per essere esatti, che vede per protagoniste Angela Nisi, soprano, ed Enrica Ruggero, pianoforte. Angela Nisi ha avuto la gentilezza di aspettarci sino a quest'ora per venire al telefono con noi. Buonasera Angela, benvenuta, grazie.
1: Buonasera, grazie Guido, grazie per l'invito, buonasera, ecco, a tutti.
0: Allora, questo disco, noi abbiamo appena parlato, mi libero subito di questo argomento, poi passiamo ad altri, ma è inevitabile soffermarsi per un istante sulla diversità delle biografie, anche dal punto di vista politico, no? Di Arturo Toscanini e di Ennio Porrino, perché Porrino non è un mistero e non è un segreto, insomma, ha avuto atteggiamenti politici opposti rispetto a quelli di Toscanini, almeno nelle sue scelte durante la guerra, no? Ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana e ha manifestato più volte un'adesione, insomma, anche agli ideali del regime fascista, e la sua vicenda appunto è stata assai diversa, ma non per questo noi non dobbiamo ovviamente ascoltare, misurare e apprezzare anche la sua musica, no? come voi avete fatto. Allora mi chiedo, Angela Nisi, da dove nasca poi il vostro interesse per la musica vocale, in particolare di Ennio Porrino, che invece ha scritto tante altre cose, ha scritto ovviamente anche un'opera, no? Molto bella, che riguarda le sue origini sarde. Lui è nato in Sardegna nel 1910 ed è scomparso, lo ricordo, nel 1959. Allora, da dove nasce questo interesse?
1: Sì, sì, sì, tra l'altro ho scritto 4 opere addirittura. Sì, in Sardana, certo. È sicuramente la più nota, no? La più famosa, è stata anche eseguita recentemente, nuovo, interpretata. Il nostro interesse per questo compositore è nato da un lato un po' per caso e dall'altro non per caso. Spiego questa apparente contraddizione. Ecco. Come duo con Enrica Ruggero lavoriamo già di diversi anni insieme e abbiamo una particolare passione per la musica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, non solo italiana, ma anche molto italiana. Quindi abbiamo interpretato spesso Respighi e altri compositori della generazione dell'Ottanta. Quindi è quasi venuto da sé affacciarci con interesse alla generazione successiva, che è quella a cui appartiene Porrino, che è stato, ricordo, anche forse il miglior allievo, con la migliore carriera anche dello stesso Respighi.
0: Certo.
1: Quindi da un lato, diciamo, appunto, non è stato casuale per questo motivo, dall'altro l'abbiamo incontrato un po' per caso, perché nel 2022 siamo state invitate come interpreti della finale di un concorso di composizione intitolato a Ennio Porrino, che si teneva all'Argentario ogni 2 anni. Quindi noi siamo state chiamate a eseguire i brani finalisti dei compositori partecipanti, e per rendere, diciamo così, più varia e più interessante la serata finale, anche trasformarla in un concerto, ci è stato chiesto di aggiungere dei brani di Ennio Porrino, per cui li abbiamo scoperti così, ci sono stati forniti, abbiamo detto: ma questa musica è bellissima, ma ne esisterà dell'altra. Quindi, conoscendo,
0: e infatti
1: poi
0: ne esiste dell'altra.
1: tantissima altra. Per cui, insomma, piano piano abbiamo iniziato ad approfondire, ci siamo soprattutto appassionata alla sua storia, alla storia della sua famiglia, di artisti tutti diversi, a partire dalla figlia Stefania, che è diventata ormai proprio una nostra cara amica, che è una drammaturga.
0: E che firma anche un breve scritto, ma molto intenso, no? Nel booklet
1: Sì,
0: del libro, del disco, scusi.
1: del libro, sì,
0: Allora,
1: assolutamente. E
0: sì.
1: poi, insomma, della moglie, che è una pittrice.
0: Certo. E allora, veniamo all'impaginazione un po', no? Allora, di questo disco, che è il frutto appunto di un'indagine, no? Credo molto, molto approfondita, perché il titolo, I canti dell'esilio, corrisponde in realtà, no, a una raccolta di 12 liriche che sono state scritte nel 1945, quindi in un momento molto cruciale, delicato della nostra storia. E
1: Certo.
0: sono divise in tre gruppi: le tre liriche greche, le tre liriche trobadoriche, le tre liriche italiane. Questo fa in qualche modo immaginare, se poi guardiamo anche alle altre tre liriche italiane che voi avete inciso e che riguardano invece la musica del XVI al XVIII secolo, quasi una sorta di tentativo di ripercorrere, se non sbaglio, una certa storia della musica italiana e non soltanto italiana, con una prospettiva che guarda molto alla tradizione, no? Che guarda molto ai valori
1: Sì,
0: della tradizione musicale.
1: assolutamente sì, sono proprio. È una raccolta molto strana perché appunto comprende 15 liriche divise in questi 5 gruppi da 3 ed è letteralmente un excursus storico a partire dalle radici greche che lui trova appunto della letteratura italiana con i grandi poeti greci, tra l'altro erano stati da poco tradotti da Quasimodo nelle versioni che lui ha utilizzato. E questa raccolta finisce con gli ultimi tre, che sono i canti d'esilio, che sono proprio scritti dallo stesso Porrino, anche i testi.
0: Anche i testi, certo.
1: Sì, quindi è come se lui avesse voluto creare proprio un viaggio attraverso la letteratura italiana e anche attraverso la musica, partendo quasi dalle radici non solo italiane, come dicevi, ma che guardano anche, per esempio, la produzione trobadorica, quindi c'è anche un testo in tedesco antico, c'è un testo in francese antico e in spagnolo.
0: Proprio c'è una
1: Eh
0: pasturella, no? Francese, tipico
1: sì.
0: genere della lirica trobadorica.
1: Su cui
0: Senta,
1: abbiamo fatto anche uno studio apposito per la pronuncia, perché non è un
0: mi
1: francese
0: immagino, eh beh
1: contemporaneo.
0: no,
1: Quindi
0: è la lingua
1: sì,
0: provenzale che nessuno sa più
1: ho
0: ormai come si
1: dovuto
0: pronunci
1: cercare
0: davvero.
1: un esperto addirittura in
0: Immagino.
1: Canada. Sì.
0: Senta, Angelinisi, le propongo un piccolo cambiamento rispetto alla nostra scaletta, lo propongo anche a Giorgio Spolverini, che è in regia, nonché ad Andrea Perrone, li costringo sempre a dei balzi immediati. No, perché vorrei invece proprio cominciare. Pensavamo di iniziare dai canti di stagione, ma magari ci arriveremo. Ma visto che abbiamo messo in campo proprio, no, la sequenza dei canti d'esilio, allora comincerei col Lamento di Danae, che fa parte delle tre liriche greche, così siamo proprio agli inizi, no? Di questa storia immaginaria della musica attraverso la traduzione nelle liriche per voce e pianoforte. E l'ascolterei, dura poco meno di 3 minuti, Lamento di Danae, su parole, su versi di Simone de Diceo, e naturalmente Angela Nisi, soprano, ed Enrica Ruggero, pianoforte, la traccia 3 del disco.

0: La voce dunque di Angela Nisi, soprano, e il pianoforte di Enrica Ruggero in questo Lamento di Danae dai Canti d'Esilio di Ennio Porrino, anno di nascita 1945. Ed ecco, Angela Nisi sembra proprio di intravedere nella scrittura vocale ma anche pianistica di Porrino questa dichiarazione esplicita di arcaismo, no? Questo indugiare in armonie modali, qualche cromatismo, no? Come se fosse veramente una sorta di ritorno all'indietro, alle origini proprio, no? della scrittura musicale, pur mantenendo però, visto che insomma il modalismo declinato al Novecento ha tutt'altro valore rispetto al modalismo delle origini, rivelando anche in realtà un'attenzione per i linguaggi più nuovi, no? Più vicini al Novecento.
1: Certo, è stato in un modo molto personale un grande sperimentatore. Diciamo, ascoltando questa raccolta, si può apprezzare già proprio all'interno della raccolta stessa, che anche questo è molto insolito rispetto a una raccolta di liriche in cui normalmente i compositori prediligono una coerenza stilistica. Invece lui è proprio come se volesse descrivere questo viaggio nei testi attraverso dei richiami musicali, quindi anche delle suggestioni di tipo armonico, di tipo modale, quindi partendo dalla musica percepita, da dei testi così antichi, ecco, quasi rivelare una musica addirittura che sia percepita come antica. Come e antico, poi certo. Infatti anche in quelle successive pian piano è come se si avvicinasse alla contemporaneità anche da un punto di vista puramente compositivo.
0: Ma del resto, insomma, negli anni 40 la musica italiana, basta pensare a Petrassi di quegli anni lì, no? Era molto vicina, era percorsa da questi fremiti di arcaismo, no? Di modalismo, di interesse per la polifonia, non in questo caso naturalmente, no? C'era insomma una ventata tra gli anni 40 e 45 proprio molto molto vicina a questo spirito, no? Quindi Ennio Porrino partecipa in maniera diretta, in prima persona, no? A questa temperie.
1: Assolutamente, non solo, ma per lui era proprio importantissimo riscoprire le radici, e in questo in qualche modo poi si sposava con l'ideologia del regime, e cioè le radici dell'italianità, della cultura italiana, a partire anche proprio dalla tradizione musicale, non solo operistica, che poi aveva diciamo scorrazzato per tutto l'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma andando più indietro come tanti altri suoi contemporanei, andando a scavare anche nel gregoriano.
0: Certamente, certamente. Oh, passiamo, Angela Nisi, alla seconda terna, diciamo, alle tre liriche trobadoriche, no? Perché sono molto interessanti. La prima è Se fu a me, quindi una pastorella francese, quindi la lirica proprio dei troubadour provenzali. E poi c'è Dubis Min, invece si allude al canto dei Minnesänger, no? Che erano un po' i troubadour tedeschi del XII secolo. E poi si conclude con questa curiosa Romance del prisionero, dai Romances Viejos di Spagna. Io non ho trovato veramente questa fonte in maniera così diretta, quindi da dove viene questa lirica che tra poco ascolteremo?
1: Ma sono dei testi anonimi praticamente, quindi tra l'altro ho trovato un testo molto simile, anche musicato da altri compositori in quegli anni, quindi credo, se non ricordo male, Castelnuovo Tedesco ne ha fatto una versione.
0: Certo.
1: E quindi evidentemente circolava questo testo, ogni tanto capita in delle epoche che poi ci siano dei testi che in qualche modo hanno fortuna, e quindi anche lì ha preso, se vogliamo sono tutti e tre semi anonimi, poi ci sono ovviamente delle ricostruzioni, delle ipotesi, però sono tutti e tre testi che diciamo hanno le radici proprio nella cultura popolare.
0: Proviamo ad ascoltarlo e poi vediamo anche di ragionare un po', perché mi interessa molto sulla scrittura pianistica. Adesso non c'è con noi Enrica Ruggero perché era impegnata altrove oggi, ma una riflessione sulla scrittura pianistica di Ennio Porrino credo che sia essenziale. E allora, Romance del prisionero di Ennio Porrino, naturalmente ancora Angela Nisi ed Enrica Ruggero.

0: Beh, si indulge questa scrittura vocale, un certo spagnolismo, un po' di maniera, no, Angela Nisi, anche molto divertenti in un certo modo, no? Così molto.
1: Sì, anche molto
0: È
1: virtuosistico
0: molto
1: in certi
0: virtuosistico,
1: momenti e
0: ovviamente.
1: quasi operistico in altri.
0: Sì. Ecco, mediamente però la scrittura vocale di Porrino, naturalmente nell'ambito della lirica da camera, quindi insomma non certo dell'opera, come si muove? Perché mi sembra di sentire una grande attenzione al testo, alla metrica, alla prosodia del testo, poca indulgenza nei confronti di melismi o ornamentazioni troppo elaborate, una scrittura piana, sillabica, no? Semisillabica, che è molto cameristica, insomma, molto legata alla lirica da camera.
1: Sì, anche se bisogna dire che entrambe le raccolte contenute in questo disco hanno come versione originale quella per piccola orchestra e
0: Ah,
1: voce.
0: certo, sì.
1: Quindi in realtà le ha immaginate per piccola orchestra e poi lui stesso le ha rese nella versione per pianoforte. Quindi c'è sempre questa bivalenza e anche abbiamo dovuto fare una ricerca proprio a livello timbrico anche col pianoforte. In questo Enrico ha fatto secondo me un lavoro meraviglioso per rendere col pianoforte anche dei timbri, dei colori molto molto anche contrastanti in una lirica rispetto a quella successiva, perché ci sono a volte dei contrasti marcatissimi.
0: Non è
1: E nella
0: certo
1: vocalità.
0: una scrittura pianistica di mero accompagnamento, comunque, no? Partecipa sempre al gioco
1: Assolutamente
0: vocale, il
1: sì.
0: pianoforte, ecco.
1: Assolutamente sì, e in alcune liriche di più, in alcune di meno, ma sempre perché sta servendo il testo, come sottolineavi, perché, come vedremo, anche quelli successivi si richiamano addirittura a recitar cantando, quindi il pianoforte sotto va avanti per accordi molto molto semplici, invece in altri casi
0: Invece
1: ci
0: è
1: sono
0: più
1: delle
0: complessa, certo.
1: sì, assolutamente più complesso, anche molto virtuosistica la parte pianistica.
0: Allora,
1: E la vocalità è per
0: sì.
1: questo anche piena di contrasti allo stesso modo, quindi si va
0: Anche di
1: dal
0: colore, di timbro,
1: sussurro
0: no? Sì.
1: di timbro e anche di estensione, perché
0: Ho
1: questa è stata un po' una
0: sentito.
1: sfida,
0: Per un
1: perché è scritto per
0: soprano.
1: soprano o tenore, però in realtà spesso va
0: Nel
1: veramente a
0: timbro
1: scavare nel
0: medio
1: registro del mezzo
0: grave.
1: soprano.
0: Eh sì,
1: Sì, sì.
0: si sente, si sente. Angela Nisi, allora non abbiamo più molto tempo, quindi le proporrei un altro cambio di scaletta perché mi interessa questo approdo che fa Ennio Porrino alla lirica dantesca, alla poesia di Dante Alighieri. E allora le proporrei l'ascolto, e lo propongo ai nostri ascoltatori, di Negli occhi porta, perché la scelta di Dante non è così scontata, non è così banale. Secondo lei che significato ha rivolgersi a Dante in questo contesto?
1: Beh, sicuramente rientra nella scelta dell'essere rappresentativo della cultura italiana, quindi un pilastro così gigantesco, in qualche modo era obbligatorio inserirlo probabilmente, e perché appunto percorrendo una strada, un viaggio, così temporale attraverso tutta la cultura letteraria italiana, cioè, come non pensare a Dante, no? Vorrebbe dire quasi, anche se è un poeta che in qualche modo tutti un po' evitano.
0: Eh beh sì, il timore di confrontarsi con la lirica dantesca è diffuso. Va bene, allora ascoltiamo
1: Assolutamente.
0: Negli occhi porta, testo poetico di Dante Alighieri, Angela Nisi e Enrica Ruggero.

0: Complimenti ad Angela Nisi, una cantante che oltre a cantare sa parlare assai bene, scrive Gianluca da Cagliari che ci sta ascoltando. Perché se no non l'avremmo chiamata, Angela Nisi, se non avessimo saputo che sa parlare anche assai bene. Allora, Angela, un'ultima battuta proprio brevissima, perché sono quasi le 23, dobbiamo andare verso i nostri teatri in prova insieme a Cata Ippaso, che è già arrivata lì in regia. Per un paradosso, adesso non so se sbaglio, ma insomma mi sembra che il confronto con Dante per Ennio Porrino faccia riscoprire un po' un modernismo un po' più accentuato, cioè un melodismo, un lirismo che non è tanto legato a certi stilemi arcaici, ma guarda forse verso una vocalità, diciamo, un pochino più operistica, più contemporanea, insomma, in un certo modo. Mi sbaglio?
1: Da un punto di vista del declamato, forse sì, nel senso che, se vogliamo, anche Puccini scriveva in questo
0: esatto.
1: modo.
0: Sì, sì, ma mi ha proprio ricordato Puccini, per quello dicevo, modernismo.
1: Sì, certo, infatti, sicuramente, e contemporaneamente sembra quasi di andare sul recitar cantando, come accennavo prima. Pensavo proprio a questa, a quella successiva, la lauda spirituale, perché è proprio un'armonia che serve, e anche una metrica, se vogliamo, che serve il testo. Quindi è come se si perdesse la verticalità della battuta e si percepisse molto, molto maggiormente il ritmo connaturato al testo stesso.
0: Ecco.
1: C'è molto rispetto del poeta,
0: sì,
1: credo
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sia
0: sì,
1: stata
0: si
1: una
0: sente.
1: Grande umiltà da parte
0: Sì.
1: sua in questo
0: Bene, allora, cara Angela Nisi, noi adesso ci congediamo con l'ultimo ascolto, che è quello di Alla madre lontana, perché voglio far ascoltare anche i versi, no, di Ennio Porrino, che in questo caso si misura anche con la scrittura del testo. E allora io ricordo ai nostri ascoltatori questo disco, Ennio Porrino, I canti dell'esilio, pubblicato da pochissimo da Brilliant Classics, con Angela Nisi, soprano, Enrica Ruggeri, pianoforte. Vi ascolteremo anche in concerto, penso, no? Immagino, con questo repertorio, e spero che potremo anche ascoltarvi dal vivo.
1: Assolutamente sì,
0: no?
1: Stiamo lavorando per diversi altri concerti con questo repertorio. Abbiamo già fatto una serata tutta dedicata a Porrino all'Accademia Filarmonica Romana marzo scorso, ma assolutamente vogliamo continuare con grande vigore.
0: Bene, bene, allora vi aspettiamo e ci congediamo appunto con Alla madre lontana di Ennio Porrino. Grazie Angela Nisi, buona serata.
1: Grazie mille, buonasera a voi.
0: A voi.

0: Ecco, soltanto una parte di questo Alla madre lontana dai tre canti dell'esilio di Ennio Porrino, che fanno parte della più ampia raccolta I canti dell'esilio. Abbiamo trascurato i canti di stagione, ma lo faremo in un'altra occasione. Questo disco recentissimo inciso da Angela Nisi, soprano, ed Enrica Ruggeri, pianoforte. 23:03 minuti e 13, con tre colpevoli minuti di ritardo, accogliamo un'altra compagna di viaggio molto gradita, che è Katia Paso. Buonasera Katia, bentornata. Perché? Beh, perché lo sanno tutti oramai, lunedì noi andiamo a caccia di prove di teatro, degli spettacoli che stanno lì lì per debuttare o
1: per nascere.
0: Noi
1: forma.
0: Assistiamo alla nascita, alla genesi di uno spettacolo, che forse è la cosa più bella da fare, ancora più bella, quasi quasi, a volte, non voglio mancare di rispetto agli spettacoli che si vedono.
1: Ma no? Molti artisti lo dicono sempre, che insomma dalla gestazione, tutto quel trambusto, quella creatività che si registra durante le prove, poi si può anche un po' perdere durante poi la messa in forma, quindi noi cerchiamo di registrare appunto il movimento prima. E questa puntata, Guido, è monografica. Abbiamo appunto pensato con i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Monica D'Onofrio di andare in provincia di Cosenza, a Castrovillari, dove dal 26 maggio fino al 31 prenderà vita la 26esima edizione di Primavera dei Teatri, che è uno storico festival delle arti teatrali e performative, guidato da Saverio La Ruina e Dario De Luca. E quest'anno è un'edizione particolare che ci tocca anche da vicino, perché ci sono tre dediche importanti. C'è una dedica a Laura Palmieri, che appunto,
0: ne siamo molto felici,
1: vero Guido? Quindi appunto, che è stata la, appunto, no, sì, c'è una dedica a Laura Palmieri,
0: ne siamo molto felici,
1: vero Guido? Quindi appunto, che è stata la, appunto, i nostri ascoltatori lo sanno ovviamente, è stata la voce

Io quiero ser una vaca, titolo di questo brano di Anna Ferrer contenuto in Pa, suo quarto disco pubblicato da La Castagna il 24 aprile 2026. E più recente, invece proprio fresco di stampa, è Ceremonial, ultimo lavoro firmato da Black Milk, rapper, compositore e producer originario di Detroit, che questo 8 maggio ha condiviso con il pubblico il suo nono album in studio a 21 anni di distanza dal primo, uscito all'inizio degli anni 2000 con il titolo Sound of the City. Lui è un artista cresciuto molto in fretta sulle orme di J. Dilla, con cui ha iniziato a collaborare da giovanissimo a 18-19 anni. Black Milk è un nome d'arte di Curtis Cross, ha sempre sviluppato in parallelo le sue carriere, da una parte quella di beatmaker e di produttore per altri e poi invece quella più autoriale, che negli anni si è sempre più spostata a livello di testi e tematiche verso la sfera personale e i temi sociali. Black Milk ha collaborato con moltissimi artisti anche di territori artistici diversi, da Jack White a Robert Glasper, pur rimanendo in realtà una figura chiave proprio dell'underground di Detroit, ed essere molto stimato dalla scena proprio per questo è considerato un vero e proprio pezzo di storia dell'hip hop della sua città. When God connect...

Crash Test Dummy è stato uno dei singoli che ha preceduto la pubblicazione di Ceremonial di Black Milk, mentre come spesso accade nella notte di battiti passiamo da un disco a un altro e da un genere a un altro andando ad ascoltare qualcosa di molto diverso dall'ultimo brano che vi abbiamo proposto. Katarai è una parola giapponese, sta a significare una conversazione sincera, accorata tra due amici intimi, ed è la parola scelta da Satoko Fuji come titolo del disco che la pianista ha registrato insieme a Myra Melford. È uscito anche quest'album l'8 maggio per Rogue Art, e Katarai è il secondo album di questo duo pianistico, segue Under the Water del 2007. Quel primo disco era stato interamente improvvisato, mentre in questo album le due artiste hanno deciso di condividere del materiale scritto da entrambe come punto di partenza per questa conversazione musicale, che è stata registrata dal vivo al Jazz Festival di Leibniz nel 2024. E Signpost è il brano con cui iniziamo l'ascolto di questo album, che parte come un dialogo, un botte e risposte, e poi si trasforma in un'improvvisazione che nasce simultaneamente da entrambe le musiciste.

la conversazione intima e affettuosa tra Myra Melford e Satoko Fuji in Katarai lascia ora il posto a Epistrophe nella versione tratta dal nuovo disco del quartetto Ahmed, composto da Pat Thomas al piano, Joel Grip al contrabbasso, Anthony Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto. Formazione nata con l'idea di omaggiare il lavoro di Ahmed Abdul Malik, infatti porta proprio il suo nome, e che però in questo caso invece, dopo 6 album dedicati al contrabbassista, si sposta leggermente e va a rimaneggiare il materiale composto da Thelonious Monk, al fianco del quale proprio Abdul Malik ha lavorato alla fine degli anni 50 in diverse formazioni. E come con il repertorio della musa originale di questo progetto, anche in questo caso in Play Monk l'idea è quella di riarrangiare, di scomporre, termine tra l'altro con cui siamo proprio partiti stanotte con Anna Ferrer, e reinterpretare le composizioni originali, rendendole ovviamente capaci di raccontare quello che è il presente dei musicisti che oggi li ripropongono.

congiunzione tra la scena punk noise psichedelica e quella artistica e sperimentale di New York, ormai da circa 30 anni, gli Oneida sono uno dei riferimenti per il rock più rumoroso, possente, alternativo a livello internazionale. È uscito un paio di anni fa il loro più recente album in studio, il 17°, intitolato Expensive Air, da cui abbiamo appena ascoltato proprio la traccia che gli dà il titolo, e nei prossimi giorni il quintetto guidato da Kid Millions sarà in Italia per una serie di live. Forse quella dal vivo è in assoluto la versione più stupefacente degli Oneida, che suoneranno martedì 12 maggio a Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine, mercoledì 13 maggio allo Spazio Teatro 89 di Milano e poi il 14 alla Darsena a Castiglion del Lago in provincia di Perugia per una data in collaborazione con il Lars Rock Fest e infine altre due date per gli Oneida, il 15 maggio al Dong di Macerata e il 16 all'Arcicroen di Verona. E in questa parte di battiti segnaliamo ancora delle altre date live, in questo caso quelle degli Onda Kekhi, trio con base a Milano che si muove fra dub, psichedelia, un immaginario un po' fantascientifico accompagnato da testi in italiano. Gli Onda Kekhi li abbiamo ospitati ormai qualche mese fa per un live, un'intervista che potete riascoltare su Rai Play Sound qui proprio dagli studi di Via Asiago, e nei prossimi giorni saranno ancora in tour per presentare il loro secondo album in studio intitolato Canti Volume 2. La prossima data degli Onda Kekhi è giovedì 14 maggio al The Tune di Milano per la festa di Fortitude Records, l'etichetta che ha pubblicato proprio questo secondo disco, e poi il 17 maggio saranno a Piacenza nell'ambito della festa di Arci, una 2 giorni in cui suoneranno tra gli altri anche Caveiras e Atabasca, e poi ancora Onda Kekhi il 29 maggio a Casaupa a Udine, il 31 in provincia di Milano per il Festival Zuma e il 13 giugno a Guastalla per il Festival Handmade. Li ascoltiamo con un brano da Canti Volume 2, Onda Kekhi con Un cerchio.

Stephen Brown prende ispirazione dai versi di Ralph Waldo Emerson per un'ode al firmamento in questo The Stars, brano di apertura del suo nuovo disco, un lavoro che celebra la terra e la necessità di prendersene cura, sin nel titolo In This Very World, titolo preso in prestito da William Wordsworth. Stephen Brown che ancora una volta torna agli amori, ai suoi amori consueti, l'arte visiva, poesia, letteratura e soprattutto il cinema. Ci sono diversi brani ispirati alla settima arte, in particolare tre brani fanno riferimento ai cortometraggi di Roberto Nanni, come quello che ascoltiamo ora, l'unico brano dal vivo contenuto in questo disco pubblicato da Crammed Discs. Il brano si intitola Nella Terra.

Nella Terra, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano registrato dal vivo e che è il pezzo di chiusura del nuovo disco uscito per il cofondatore dei Tuxedo Moon, Stephen Brown, disco intitolato In This Very World, pubblicato da Crammed Discs. Questa registrazione è stata effettuata in Italia, a Bassano del Grappa, con Stephen Brown, Fender Rhodes e sax alto. C'erano Benjamin Gilbert alla chitarra e Luke Van Lieshout alla tromba, e Stephen Brown, Luke Van Lieshout e Lucien Frépon saranno in tour in Italia proprio a partire dal prossimo 14 maggio a Torino allo spazio 211, saranno alla Sala Vanni di Firenze il 15, al Circolo Ribalta a Vignola il 16, al Bico di Milano il 17, al Cinema Astra di San Giustino in provincia di Perugia il 19, allo Spazio Arena di Avellino il 20, alla Cantina Rosé di Roma il 21, infine al Vinile Club di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 22.

A Fire on the Hill, Nicola Giunta è tornato con un nuovo disco targato Lai Llamas. Time, Islands and Thresholds è un titolo che individua tre elementi chiave per descrivere uno stato di alterazione: l'elemento del tempo, l'elemento dell'isolamento e anche quello del passaggio di stato individuato dalla soglia. E questa è un'interpretazione possibile per un disco che, come dice lo stesso Giunta, tratta di spazi liminali, passaggi verso l'aldilà, viaggi psichici interiori di vita, morte e rinascita. E continuiamo quindi ad abbandonarci al mondo lisergico, ritualistico e sciamanico di Lai Llamas con un altro brano tratto da questo disco uscito per Zelzele. Il brano è Disguise You by Animal.

Abbiamo lasciato alle spalle Time Islands and Thresholds, ultimo disco targato Lai Lamas, e siamo approdati senza soluzione di continuità in un luogo che musicalmente si trova tra Kingston, Addis Abeba e Bamako. Sono queste le tre città che ascoltiamo nel disco intitolato Dub. Dan Harper ha licenziato un altro capitolo del suo Invisible System, gruppo ad assetto variabile, sempre aperto a tanti ospiti e collaboratori più o meno ricorrenti, e questo disco non fa eccezione. Abbiamo ascoltato Come Inside con chitarra, organo, il masinco, il violino molto riconoscibile della tradizione etiope. Abbiamo ascoltato la voce di Mimi Zenebe, cantante etiope. Proprio in Etiopia, Dan Harper è stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti legami con molti musicisti diversi che appunto ritroviamo anche in questo lavoro. Sydney Salmon e

Dan Harper, organizzato anche da Dan Harper a partire dal 2009 con tanti ospiti. Per questo nuovo lavoro intitolato Dub troviamo la voce di Mahmoud Ahmed, ma anche Justin Adams, Jules De Camara, Dennis Wind, Flash, ancora i Maliani, Ousmane Dagnon e Banjougou Kone. In questo brano che abbiamo ascoltato, Mama Yei Dub, c'era la voce di Zeuditu Johannes, cantante Asmari. Gli Asmari sono i musicisti itineranti della tradizione etiope, in qualche modo analoghi ai griot dell'Africa occidentale. Zeuditu Johannes è anche conosciuta attraverso le raccolte etiopiche per aver collaborato con VX, la band olandese che ha intessuto lunghi e profondi legami con diversi musicisti etiopi. VX, che nel loro glorioso e lungo percorso sono stati per molti anni segnati dalla voce così riconoscibile di G.W. Sock, così come si è sempre firmato in arte Yos Clay. Sock, che dopo aver lasciato gli X nel 2009 ha continuato a percorrere la sua strada di poeta e musicista con diverse collaborazioni. Ultima in ordine cronologico è quella rinnovata con il produttore e chitarrista Ignacio Cordoba, e allora li ascoltiamo in quartetto in questo Soft Rains Will Come, che esce a nome This House.

GW SOC alla voce, Ignacio Cordoba, chitarre, sintetizzatori, programmazione basso e voce, Søren Høy alla batteria e PJ Fossum, nome d'arte di Christian Tangvik ai sintetizzatori su alcune tracce. Il gruppo si chiama Death House e da questo disco intitolato Soft Rains Will Come, uscito per Pink Cotton Candy Records, abbiamo ascoltato Man Joe, che proseguiamo in continuità con le atmosfere noir di un trio che abbiamo già ascoltato, quello formato da Vincent e Ple, Timo van Luyck e caratterizzato soprattutto dalla voce di Jacques Berrocal. Ci inoltriamo nelle atmosfere fumose, ricche di suspense e con qualche sfumatura retro di questo disco intitolato Stacy, pubblicato dalla Scie Dorée, e il brano che ascoltiamo questa notte a battiti è Saint Saint Saint.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Undicesima puntata.

Monologo sui simboli di un grande paese. Già verso la fine di maggio, a circa un mese dall'incidente, hanno cominciato a farci arrivare dei prodotti alimentari da controllare, provenienti dalla zona dei 30 chilometri. Il nostro centro scientifico era in attività 24 ore su 24, come un'istituzione militare. In quel momento eravamo gli unici in tutta la Repubblica a disporre degli apparecchi e degli specialisti che facevano al caso. Ci portavano dell'interiore di animali domestici e selvatici, controllavamo il latte. Già dopo le prime analisi era apparso chiaro che non eravamo in presenza di prodotti alimentari, carne o altro, ma di scorie radioattive. Nella zona contaminata continuavano a far pascolare mandrie e armenti col sistema dei turni. I mandriani e i pastori si alternavano e anche le mungitrici venivano portate sul posto solo quando serviva. Così gli impianti lattieri continuavano a realizzare i piani di produzione previsti. Abbiamo controllato. Anche in questo caso non era latte, ma scorie radioattive. I campioni di latte in polvere e di barattoli di latte condensato o evaporato della centrale del latte di Rogachev li abbiamo utilizzati a lungo alle lezioni, come esempi di prodotti contaminati. E contemporaneamente quegli stessi prodotti erano in vendita nei negozi. Quando la gente ha cominciato a leggere le diciture e a non comprare più il latte di Rogachev, così che si erano formate grosse giacenze, i barattoli sono ricomparsi senza etichette. Non penso che sia mancata la carta. Penso che sia stata imbrogliata la gente. E a imbrogliarla era lo Stato. Una prima trasferta nella zona. Il fondo di radioattività nella foresta era 5 o 6 volte più elevato che nei campi o sulla strada. E comunque le dosi erano alte dappertutto. Eppure i trattori lavoravano nei campi. I contadini vangavano negli orti. In alcuni villaggi abbiamo controllato la tiroide degli adulti e dei bambini, 100, ma anche 200 o 300 volte la dose massima tollerabile. Nel nostro gruppo c'era una radiologa. Le è venuta una crisi isterica quando ha visto dei bambini razzolare nella sabbia. Abbiamo anche controllato il latte materno. Era radioattivo. I negozi erano aperti e, come è normale in campagna, gli articoli di abbigliamento e i prodotti alimentari erano disposti gli uni accanto agli altri. Vestitini, completi e vicino salame, margarina. Sul bancone, senza nessuna copertura, neanche un foglio di cellofan. Prendiamo il salame, un uovo, radiografiamo. Scorie radioattive. Una giovane donna è seduta su una panca davanti a casa, allatta al bambino al seno. Latte e cesio. Una Madonna di Chernobyl. Chiedevamo lumi, cosa dovevamo fare? Ci rispondevano, continuate a misurare e guardate la televisione. Alla televisione Gorbaciov diceva parole rassicuranti. I provvedimenti più urgenti sono stati presi. E io gli credevo. Io, un ingegnere con 20 anni di anzianità di lavoro e una buona conoscenza delle leggi della fisica. Eppure sapevo che ogni essere vivente doveva andarsene al più presto da quei luoghi, almeno per qualche tempo. Ma noi abbiamo continuato coscienziosamente a fare le nostre misurazioni e a guardare la televisione. Eravamo abituati a credere. Io sono della generazione del dopoguerra e noi siamo cresciuti in questa fede. Da dove viene? Dal fatto che abbiamo vinto una guerra così terribile. Allora tutto il mondo si inchinava davanti a noi. È stato così. Sulle rocce delle cordigliere è stato scolpito un nome, Stalin. Come si spiega? Un simbolo. Il simbolo di un grande paese. Ecco la risposta alla sua domanda. Perché sapevamo e tacevamo? Perché non siamo scesi in piazza a protestare? Ci siamo limitati a promemoria, ai resoconti, alle dichiarazioni scritte. Ma abbiamo taciuto e obbedito senza fiatare agli ordini perché c'era la disciplina di partito. Io sono comunista. Non ricordo che qualcuno dei dipendenti del nostro istituto si sia mai rifiutato di andare nella zona. Non per la paura di dover restituire la tessera del partito, ma per fede, anzitutto per fede. Quella di vivere in una società bella e giusta, dove l'uomo è il valore supremo e la misura di tutte le cose. Per molti in seguito il crollo di questa fede si è concluso con l'infarto o il suicidio, con una pallottola nel cuore, come per l'accademico Legasov. Perché quando perdi la fede, quando ne resti privo, da compartecipe diventi complice e non hai nessuna giustificazione. Io la vedo così. In un certo qual modo, un segno. Per
Presso ogni centrale nucleare dell'ex Unione era custodito in cassaforte il piano delle misure per contenere e liquidare le conseguenze di un'avaria all'impianto. Un piano standard, segreto. Senza questo piano non si poteva ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale. Ed era stato elaborato, molti anni prima dell'incidente, proprio prendendo a modello la centrale di Chernobyl. Che cosa fare e come, chi è responsabile della tal procedura, dove deve trovarsi, fino ai minimi dettagli. Ed ecco che la catastrofe ha luogo proprio in quella centrale. È stata una coincidenza? O qualcosa di umanamente inspiegabile? Se fossi credente, quando cerchi di dare un senso alle cose, ti senti in qualche modo un uomo religioso. Ma io sono un ingegnere. La mia fede è diversa. E anche i miei simboli sono altri. Marat Filipovic Kachanov, ex ingegnere capo dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia. Monologo sul fatto che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Comincio proprio dall'inizio. Sento dire che da qualche parte c'è stato un incidente. Non ho afferrato esattamente dove, ma è comunque lontano dalla nostra Maglev. Poi torno da scuola mio fratello. Distribuiscono delle pastiglie a tutti i bambini. Deve essere successo veramente qualcosa, qualche grosso guaio. La festa del 1° maggio però la passiamo magnificamente. Rientriamo a casa la sera tardi e trovo la finestra della mia camera spalancata dal vento. Un dettaglio che poi mi è spesso ritornato alla mente. Io lavoravo all'Ispettorato per la Protezione della Natura. Eravamo in attesa di disposizioni che però non arrivavano. Tra il personale dell'Ispettorato non c'era quasi nessun professionista, specialmente tra i quadri dirigenti, colonnelli della riserva, vecchi funzionari di partito, in pensione o indesiderati. Gente che aveva lavorato male in altri posti e che era stata infilata da noi. Scaldavano la sedia e facevano frusciare le scartoffie. Come si erano messi in agitazione, quante chiacchiere, dopo l'intervento a Mosca del nostro scrittore bielorusso Alessa Adamovic, che aveva dato fiato alle trombe. Come lo odiavano. Era una cosa irreale. Loro avevano figli e nipoti che vivevano laggiù, ma era lo scrittore e non loro a gridare al mondo salvateci. Almeno l'istinto di autoconservazione avrebbe dovuto funzionare, e invece alle riunioni di partito, nei crocchi di fumatori, un solo argomento. Quegli scribacchini. Perché si mischiano in faccende che non li riguardano? Perché parlano a bambera? Ci sono direttive precise. Esiste un principio di subordinazione. E poi cosa ci capisce quello? È forse un fisico? C'è un comitato centrale? C'è un segretario generale? In quell'occasione ho veramente capito cos'era stato il 1937. Come era potuto accadere. All'epoca l'idea che avevo delle centrali nucleari era assolutamente idilliaca. A scuola, all'istituto, ci avevano insegnato che erano delle favolose fabbriche dove si produceva l'energia partendo da niente, nelle quali persone in camice bianco sedevano ai quadri di comando e premevano dei pulsanti. Chernobyl è saltata in aria su uno sfondo di assoluta impreparazione delle coscienze, con in più l'assenza di qualsiasi informazione, in mezzo a montagne di documenti con l'indicazione segretissimo. Mantenere segrete le informazioni sull'incidente, mantenere segrete le informazioni sui risultati delle cure mediche, mantenere segrete le informazioni sul livello di radiazione del personale che ha partecipato alla liquidazione. Circolavano le voci più disparate. Qualcuno aveva letto sui giornali, qualcuno aveva sentito, a qualcuno avevano detto. C'era anche chi ascoltava le radio occidentali, allora erano le uniche a dire quali compressi assumere e in che modo. Ma per lo più la gente pensava: in realtà i nostri nemici sono ben contenti, ma noi li deluderemo. Da noi è tutto a posto. E il 9 maggio i veterani sfileranno come sempre la parata. Come poi si è saputo, perfino quelli che avevano spento l'incendio del reattore disponevano solo di notizie vaghe. Avevano detto loro: sembra che sia pericoloso prendere in mano la grafite. Sembra.

A un certo punto è comparsa in città una matta. Andava per il mercato e diceva: «Io la radiazione l'ho vista, è tutta blu e lucente». La gente ha smesso di comprare latte ricotta al mercato. Una vecchietta cercava di vendere del latte, ma nessuno lo voleva. «Non abbiate paura», implorava i compratori. «La mucca non la porto nei campi. Le porto io l'erba ogni giorno». Durante una trasferta fuori città, ho visto balenare sul ciglio della strada due strani spaventapasseri. Una vacca, completamente fasciata in un telo di plastica che brucava l'erba, e accanto una vecchia contadina, anche lei avvolta nella plastica. Non sapevo se ridere o se piangere. A un certo punto siamo stati mandati in giro anche noi a effettuare dei controlli. Mi hanno inviata in un'azienda di disboscamento. Ai legnaioli non era stata comunicata nessuna diminuzione delle commesse di legname. Il piano di forniture era rimasto invariato. Al deposito abbiamo messo in funzione l'apparecchio che comincia a fornirci le rilevazioni più strane. Fatto passare sulle tavole ci dà dei valori normali, ma accanto a una catasta di ramazze pronte si blocca al massimo della scala. Da dove vengono quelle ramazze? Da Krasnopol e, come si chiarirà successivamente, è il distretto più contaminato di tutta la nostra provincia di Maglev. È l'ultima partita rimasta, tutto il resto l'abbiamo spedito. E adesso chi le trova più? C'era ancora qualcosa che volevo dire, qualcosa che mi sembrava importante. Ah, mi sono ricordata. Sicché, Chernobyl. E a un tratto un sentimento nuovo, insolito. Ognuno di noi ha una propria vita che è solo sua. Prima di allora non ne avevamo sentito il bisogno. È in questa circostanza che la gente ha cominciato a riflettere su quello che mangiava e che dava da mangiare ai figli, su che cosa fosse pericoloso per la salute e che cosa no, se convenisse o meno trasferirsi da un'altra parte. Ognuno doveva prendere una decisione. E invece, prima di allora, come eravamo abituati a vivere? Insieme a tutto il villaggio, tutta la comunità rurale. Eravamo dei sovietici, avevamo uno spirito comunitario. Io, ad esempio, ero una donna sovietica, molto sovietica. Quando studiavo all'istituto, ogni estate andavo a lavorare in un distaccamento comunista studentesco. C'era tutto un movimento giovanile che si chiamava in questo modo, distaccamenti comunisti studenteschi. Lavoravamo tutta l'estate e i soldi guadagnati venivano trasferiti a qualche partito comunista dell'America Latina. Quelli del nostro reparto, in particolare, andavano all'Uruguay. Siamo cambiati. Tutto è cambiato. Bisogna sforzarsi molto per capire. E in più c'è anche questa nostra difficoltà a prendere autonomamente delle decisioni. Sono una biologa, il mio lavoro di diploma trattava il comportamento delle vespe. Ho passato 2 mesi di fila su un'isola deserta in mezzo al fiume. Il mio nido di vespe era lì. Mi avevano accettata nella loro famiglia dopo avermi studiato per una settimana. Normalmente tengono a distanza chiunque, ad almeno 3 metri, ma io già dopo una settimana potevo avvicinarmi fino a 10 centimetri. Davo loro da mangiare della marmellata da un fiammifero, direttamente nel favo. «Non distruggete mai i formicai, sono una buona forma di vita diversa dalla nostra», era il motto preferito del nostro professore. Il nido di vespe è legato a tutto quello che c'è intorno e gradualmente divento anch'io parte dell'ambiente. Arriva di corsa un topolino e si siede sul bordo di una delle mie scarpe da ginnastica. È selvatico, vive nella foresta, perché ormai anche lui mi percepisce come un elemento del paesaggio. Ero già lì il giorno prima, oggi c'ero, mi avrebbe trovata anche il giorno dopo. Dopo, Chernobyl. Ha una mostra di disegni infantili. Una cicogna che in primavera cammina in un campo tutto nero, con la didascalia. Nessuno ha detto niente alla cicogna. Erano anche i miei sentimenti, ma avevo il mio lavoro. Percorrevamo in lungo e in largo la regione, prelevavamo dei campioni d'acqua, dei campioni di terra e li portavamo a Minsk. Le nostre ragazze brontolavano, belli caldi i nostri involtini. Viaggiavamo in macchina, senza protezione di sorta né tute speciali. Noi davanti e sui sedili posteriori, proprio dietro le nostre schiene, i campioni che scintillavano. Redigevamo gli atti relativi all'interramento dello strato radioattivo rimosso. Seppellivamo la terra nella terra, un'occupazione piuttosto bizzarra. In base alle istruzioni, l'interramento doveva essere preceduto da una prospezione geologica per accertarsi che le acque sotterranee si trovassero ad almeno 4 o meglio 6 metri dalla superficie e che lo scavo ne restasse sufficientemente distante.
Bisognava anche stendere preventivamente un telo di plastica che coprisse il fondo e i lati della fossa. Questo dicevano le istruzioni. Ma tradotte nella vita, naturalmente, le cose andavano in tutt'altro modo, come sempre. Per cominciare, di solito, nessuna prospezione geologica. Col dito si indicava un dato punto e si diceva «scaviamo qui». L'addetto all'escavatrice ci dava sotto. «A che profondità è arrivato?» «Ma che diavolo ne so? Non appena ho visto dell'acqua mi sono fermato». Si buttava la roba direttamente nella falda freatica. Si usa dire «popolo santo, governo criminale». Le dirò poi che cosa penso in proposito del nostro popolo e di me stessa. La mia missione più impegnativa si è svolta nel distretto di Krasnopol, già gliel'ho detto, proprio il più colpito. Per impedire che i nuclidi radioattivi passassero dai campi nei fiumi, bisognava anche qui attenersi a certe istruzioni: scavare un doppio solco, a un certo intervallo un altro doppio solco e così via. Dovevo controllare tutti i piccoli corsi d'acqua della zona, percorrendone le sponde. Ho raggiunto il capoluogo di distretto con un autobus di linea, ma per continuare naturalmente mi serviva una macchina. Vado dal presidente del comitato esecutivo distrettuale. Il presidente è nel suo ufficio e si stringe la testa tra le mani. Nessuno ha annullato il piano di produzione, nessuno ha modificato la rotazione delle colture. Se prima seminavano piselli, continuano a seminare piselli, pur sapendo che questi, come tutte le leguminose, sono gli ortaggi che accumulano più radiazioni. In certi posti ci sono 40 curie e più. Ha ben altro a cui pensare lui. I bambini dei giardini d'infanzia sono abbandonati a loro stessi. Il personale di cucina e le assistenti se la sono squagliata. I bambini hanno fame. Per una qualsiasi operazione d'urgenza, un appendicite, bisogna portare il paziente in ambulanza fino al distretto vicino. 60 chilometri su una strada ondulata come un asse da bucato. Tutti i chirurghi della città se ne sono andati. Ma quale macchina? Ma quali doppi solchi? Ha ben altro a cui pensare. Allora mi sono rivolta ai militari. Ragazzi giovani, hanno lavorato laggiù anche per 6 mesi. Adesso sono terribilmente malati. Mi hanno messo a disposizione un blindato con equipaggio, un BTR, anzi no, un BRDM, loro la chiamavano Berdemka, un veicolo blindato di ricognizione con tanto di mitragliatrice. Ma è rimasto il rimpianto di non aver fatto neanche una foto seduta sulla corazza. Di nuovo, il romanticismo. Il sottufficiale che era al comando dell'automezzo continuava a mettersi in contatto con la base. «Falco, Falco, continuiamo il lavoro!» Andavamo. Le strade erano quelle nostre, solite. Le foreste le stesse, nostre. E noi eravamo su un veicolo da combattimento. C'erano donne in piedi accanto alle palizzate delle loro case. Non si muovevano e piangevano. L'ultima volta che avevo visto veicoli del genere in giro per la campagna era stato durante l'ultima guerra. E adesso avevano il terrore che si ricominciasse da capo. In base alle istruzioni, per lo scavo di quei solchi si dovevano impiegare dei trattori muniti di cabine con chiusura ermetica per proteggere il manovratore dalle radiazioni. Ho visto un trattore di quel tipo e la cabina era effettivamente ermetica. Il trattore era in sosta e il trattorista, disteso nell'erba, riposava. Ma è impazzito, non gli hanno detto niente. Come no? Tant'è che mi sono messo il giubbotto sotto la testa. La gente non si rendeva conto. Li avevano sempre spaventati con la prospettiva di una guerra nucleare, li avevano preparati a questa eventualità, ma non a Chernobyl. Sono luoghi di straordinaria bellezza. La foresta si è preservata intatta, senza rimboschimenti. Una foresta antica, attraversata da piccoli fiumi serpeggianti, con l'acqua colore del tè chiaro, limpida, l'erba verde. I richiami della gente l'un l'altro per non perdersi. Per loro passeggiare nella foresta è naturale come uscire la mattina nel proprio giardino. Ma tu sai già che è tutto avvelenato. Abbiamo incontrato una vecchia contadina. Figlioli, ma il buon latte della mia mucca lo posso bere? Noi restiamo in silenzio, con gli occhi bassi. I nostri ordini sono di raccogliere i dati e di evitare il più possibile di avere contatti con la popolazione. È stato il sottufficiale a risolvere la situazione. Nonnina, quanti anni ha? Sono già più di 80 e forse anche molti di più. I miei documenti sono andati persi durante la guerra. Allora beva pure. Fra tutti, i campagnoli sono quelli che fanno più pena. Sono delle vittime innocenti, come bambini. Perché non è stato il contadino a inventare Chernobyl.
Egli aveva con la natura relazioni di tutt'altro tipo, di confidenza, non di rapina, come 100 anni e come 1000 anni prima, secondo la divina provvidenza. E loro, non potendosi capacitare dell'accaduto, si sono affidati fiduciosamente agli scienziati, a qualsiasi uomo purché istruito, come fosse stato il prete, e si sono sentiti ripetere in continuazione: «Va tutto bene, non c'è da aver paura, lavatevi solo bene le mani prima di mettervi a tavola». Ho capito, non subito, ma dopo qualche anno, che abbiamo tutti quanti partecipato a un crimine, a una congiura. Lei non si immagina nemmeno in quali quantità ritornasse fuori dalla zona tutto quello che vi veniva convogliato come compensazione agli abitanti. Caffè, carne in scatola, prosciutto, arance, a cassette, a furgoni. A quel tempo si trattava di prodotti introvabili nel paese. E si sono arricchiti in parecchi. Commercianti locali, controllori d'ogni tipo, piccoli e medi funzionari. L'uomo si è rivelato peggiore di quanto credevo. E io stessa, anch'io peggiore. Ora di me so questo. Naturalmente lo ammetto. Ormai è importante anche solo per me stessa. Beh, ci vuole un altro esempio. Un kolkhoz comprende, diciamo, 5 villaggi. 3 sono puliti e 2 sono sporchi. Le distanze non sono grandi, non più di 2 o 3 chilometri tra un villaggio e l'altro. Agli abitanti dei 2 villaggi sporchi pagano delle indennità, agli altri 3 no. In uno dei villaggi puliti decidono di costruire un'azienda zootecnica. Dicono che si procureranno dei foraggi non contaminati. Ma dove li andranno a prendere? Il vento trasporta le polveri da un campo all'altro. La terra è sempre quella. Per costruire l'azienda di allevamento ci vogliono delle autorizzazioni. La commissione le firma. Anch'io ne faccio parte. E come tutti gli altri so perfettamente che non si dovrebbe firmare, che è da criminali. In definitiva mi sono trovata anch'io una giustificazione. Il problema dei foraggi puliti non rientrava nelle competenze dell'ispettore per la protezione della natura. Ognuno trovava una qualche scusa, una spiegazione del proprio operato. Ho fatto anch'io questa esperienza. E in generale, ho capito che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Zoya Danilovna Bruck, ispettore per la protezione della natura.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Igor Stravinsky. Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.